To the beat. To the beat. To the beat.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con

0: cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: You're listening to Dance With Us.
2: Dance With Us.
3: Be a part of the musical transformation.
4: Alok,

sing the national anthem now.

the last, don't have the last.

0: You were listening to Dance With Us with Alok. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: vedi che butta l'occhio sul computer.
1: In realtà stavo ripassando una robina per quello che diremo tra poco.
0: Che categoria stavi guardando?
2: Scambi di coppie, scambi di coppie, te lo dico io.
1: Model.
0: Sì, vabbè. Allora, avete visto Bad Bunny? Poi del Met Gala parliamo dopo.
1: Stavo guardando una cosa proprio su quello.
0: Perché non ho ancora capito che cos'è. Ho visto che c'è gente vestita di carnevale,
1: esatto,
0: però.
1: Esatto.
0: Almeno se qualcuno me lo può spiegare. Shorty!
3: Oh, ciao Albe!
0: We need to talk.
3: Quando vuoi.
0: Quando vuoi. Vedi che lo capisce anche se glielo dico in inglese, perché sa che deve parlare con me.
3: Ma guarda, io sono libero, liberissimo, e per te è più libero che mai. Ma quindi,
0: io ti apprezzo, comunque.
3: Anch'io molto.
0: Perché le persone che sanno rinunciare sono persone con grande carattere.
3: Che io rinuncio da quando sono nato. Quindi.
0: Tu rinunci ai cantucci. Questo è un bel gesto.
3: Sì,
0: io voglio che Sara sappia che tu.
3: Io sto facendo il bravo.
0: Io te li offro per provocarti e tu dici no.
3: Zero, io sto facendo il bravo.
4: Fuori onda.
0: Ma
3: a pranzo ho mangiato un trancio di pizza.
0: Fai schifo. Per forza.
3: Per quello poi
0: non
3: cantucci
0: non ce la farà. Non ce la farà mai.
4: In onda.
0: Bene, devo dire che siamo pronti per partire. Abbiamo un bellissimo regalo anche questo pomeriggio da fare ai nostri ascoltatori appassionati di dance music. E che regalo, raga!
1: Questo è bello.
0: Agar. Hai capito? Raga,
2: sì,
0: agar.
2: Al contrario. Sì, sì, sì.
0: Due VIP experience per Kappa Future Festival. Sono due biglietti, ma non biglietti normali. Sono biglietti tipo quelli di Ale Lippi che va a scroccare dietro le console.
1: Potrete vivere la mia quell'esperienza.
0: Rischiate di essere fotografati.
2: Ma quelli le è quel che è a Turin.
0: Mm-hmm. Il 5 luglio, Parco d'Ora, Torino. Parco d'Ora a Torino, un posto incredibile perché sembra che si sono dimenticati di fare i muri intorno.
1: Ecco, lì sotto.
0: È la sua bellezza.
1: Lì
0: proprio.
1: Sotto ci facevano i pezzi della Fiat. Era un'azienda, una parte dell'azienda.
0: Abbiamo fatto anche un DJ Time, ti ricordi?
2: Hai ragione, sì, me lo ricordo.
0: Non si ricorda, ma fa finta,
2: infatti,
0: lo conosco.
2: Dove eravamo? Non mi ricordo.
0: Eravamo lì. 342-65-43-210. Adesso, musica. The Pink Panthers si sono ispirati ai Basement Jacks in questa canzone.

0: La signorina Victoria Beverly Walker ha scelto come nome d'arte la pantera rosa, Pink Panthers. È la prima donna a vincere il premio dei Brit Awards come producer.
1: Sono contento per lei perché ci è venuta anche a trovare al Morning Club.
0: Quando?
1: Vittoria Cabello dal domenica
0: mattina. No, non è Vittoria Cabello, Mario, è Victoria Walker.
1: Scusa, ho capito
0: male. È un'altra persona. La Vittoria però, questa Vittoria qui, pensa di fare la furba con noi, ma non ha capito che noi la sappiamo lunghissima. In questa canzone c'è una citazione di un brano bellissimo dei Basement Jacks. Che è questo qua. Quindi stai calma, ricordati sempre che...
1: Che qui non scappa niente.
0: Occhio. Stai facendo...
1: Tra l'altro noi l'abbiamo messa un sacco di volte.
0: Questa qua la mettevamo sempre.

0: Era bella. Che anno era?
1: Non lo so.
0: Quando è nata lei, secondo me?
2: Tra il 99 e il 2001.
0: E lei del 2001. Era questo il punto che ha preso lei. Bene, dopo questo momento scacciafighe possiamo tornare a parlare di cose più larghe, diciamo. Impazzano sui social e anche sui principali quotidiani media le immagini del Met Gala, dove molti personaggi famosi si travestono da non so che cosa e non so neanche perché, e vanno lì e si fa fotografare.
3: Tipo
0: Babbani, che per esempio era vestito da vecchio. Era travestito da vecchio, vestito Zara, abiti disegnati da lui stesso.
3: Beato lui.
0: Ma colleghiamoci subito con il teatro dove si è tenuto il Met Gala ieri sera, dove non l'hanno fatto entrare. Il nostro inviato dovrebbe essere già lì.
3: Ah,
0: vestito da maniaco, eccolo lì. Con la maglietta Pornhub. Come stai? Tutto bene?
3: Benissimo.
0: È chiaro che non ti hanno fatto entrare, Pirla.
2: No, non ho interpretato bene il tema di quest'anno, che era Fashion is Art, perché bisogna raccontare un po' quello cos'è il Met Gala.
0: Allora, il Met Gala, no? Perché poi se ne parla tanto, ma poi alla fine magari non tutti sanno che. Quindi la rubrica non tutti sanno che.
2: Sigla.
0: È una festa di beneficenza.
2: Sigla.
3: Nannara.
0: Non tutti sanno. Perché nannara nannara?
3: Gala, ha detto gala.
0: Ah, bravo. Tre punti per Fargetta.
2: Allora.
0: Bravissimo.
2: Facciamo un po' di ordine. Il Met Gala è una raccolta fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Questo museo ogni anno inaugura una mostra sulla moda, con un grande evento per il quale gli ospiti sono invitati a vestirsi a tema con il dress code dell'anno. Quest'anno il dress code era Fashion is Art, e quindi ogni invitato deve, insomma, presentarsi su questa sorta di red carpet, che red carpet non è, vestito interpretando un po' qual è il tema dell'anno.
0: Oh, finalmente ho capito.
2: Quindi. È l'evento mondano, uno dei più importanti del mondo. Ovviamente gli artisti fanno questa passerella vestiti in quel modo un po' carnevalesco, no? Anche a vederlo da questa parte dell'oceano. Poi, finito questo momento, si spogliano e partecipano alla cena organizzata da Anna Wintour insieme a delle collaboratrici di altissimo livello. Quest'anno aveva le sorelle gemelle, le sorelle Williams e Beyoncé ad aiutarla ad organizzare.
0: Perché apparecchiavano.
2: Ad apparecchiavano, perché no, non hai detto una cosa sbagliata, perché quello che conta lì dentro è l'organizzazione dei tavoli, delle sedie, chi è seduto con chi, no? Quindi c'è tutta un'organizzazione dei posti a cena molto particolare, anche perché il posto a cena costa.
0: Quanto costa un tavolo?
2: $75,000 a testa, se sei solo due o tre, quattro, oppure puoi prenderti un tavolo intero. 10 posti, $350,000 che andranno in beneficenza.
0: Ma poi il tavolo lo porti via, non è che lo...
2: No, ovviamente no, quindi...
0: non lasci lì il tavolo.
2: Quindi fare un tavolo lì, essere seduto in un certo posto, ti dà un po' il posto nel fashion business e nello show business mondiale, no? Un po' di polemiche, alcuni artisti non sono andati perché Jeff Bezos è entrato a gamba tesa anche su questo evento, mettendo $10 milioni, lui, visto che insomma qualcuno ne ha.
3: Che tavolo ha preso?
2: E lui niente, ha detto, ha messo a fondo perduto 10 milioni, quindi c'è stata anche una piccola polemica.
0: Il tavolo
2: politica.
0: Prime, ha preso il tavolo Prime.
2: Comunque se sei da solo, noi ad esempio siamo in 6, con altre 4 persone potremmo fare un tavolo
0: a
2: 350.
0: $350,000.
2: Se no,
0: Mario può tranquillamente permettere.
3: Pensa che io stavo dicendo Albertino, potrebbe
2: se
3: pagare
2: no,
3: quello.
2: Se andassimo noi e basta, senza gli altri quattro, $75,000 a testa.
0: E vestiti penso, come?
2: Vestiti in base al tema dell'anno. Quindi a breve ci sarebbe comunicato.
0: Allora,
2: il dress code.
0: Il tema qual era?
2: Quest'anno era Fashion is Art. Quindi dovremmo.
0: E perché Babbani era vestito da vecchio?
2: E lui è interpretato in questo modo.
0: Tu come ti vestiresti, Mario?
3: Beh, io. Non lo so, non ci ho pensato.
0: Adesso me lo dici. Fashion is Art.
3: Sì.
0: La moda è arte.
3: La moda.
0: Quindi tu ti vesti da.
3: Di carta pesta.
0: Di carta pesta, sì, accetto. Sorti.
1: Io non lo so, io forse attingerei dal mondo David Bowie, quelle robe un po' così, e le riporterei un po' ai giorni d'oggi.
0: Bravo, che bello.
1: Poi sai, lì c'è il grano, c'hai chi tu gli dai l'idea e loro te la sviluppano, quindi vabbè, è semplice. No?
3: Sì. Sì, non è detto, però va bene, ci sta.
1: Sì, non è detto, non credo che...
2: Beh, anche vi leggo, no, vi leggo.
0: Io mi vestirei da... Nessuno me lo chiede, ma io lo dico lo stesso... Ginger, mi escludono dalla conversazione sti pirla qua.
4: Come ti vestiresti, Alberto, tu?
2: Ti leggo il brief.
0: Io da Michelangelo.
3: Michelangelo Buonarroti.
0: Da statua.
3: Ah, da statua. Bello.
0: Hai capito?
3: Ma però sei obbligato

0: non muoverti poi.
1: No, poi devi però col pistolino un po' più grande della statua.
2: Vi leggo,
3: ha interpretato molto bene, perché ti leggo qual era il brief di quest'anno. Gli ospiti sono chiamati ad interpretare l'abbigliamento come un'estensione della statuaria classica o delle installazioni contemporanee. Quindi
1: vedi?
3: Vestito da statua è perfetto.
1: Vedi che le cose le so.
3: Vestito da statua va molto molto va bene.
4: Quindi Albertino, io per il tuo pistolino più grande entrerei nel vivo del programma.
5: E siamo entrati nel vivo. Siamo entrati nel vivo del programma con un bel pistolino di Albertino, più grande di quello di Michelangelo.
1: No, perché c'è la tendenza da parte degli scultori di fare delle statue con dei fisici bestiali e pistolini piccoli.
4: Ma perché?
3: C'era un motivo. Sì, perché avere il pisello grande voleva dire cedere a quelle tentazioni che invece un uomo eroico, un uomo di valore, non vi cedeva, perché pensava di avere altre doti, non quelle. Non era guidato dalla volontà, dal cervello e dall'intelligenza.
0: Non avevano proprio niente da fare.
1: No, proprio altre. Va bene, grazie. Chiudiamo qui il collegamento, ma rimaniamo in America perché arriva Eminem.

0: Pom, 5 maggio, sembr 8.
1: Anche l'orario, grazie.
0: 23. Però c'è questa perturbazione così fastidiosa, no? Non so se avete notato. Adesso io non so com'è il tempo nel resto dell'Italia, però al nord e al centro è quasi tornato l'inverno, no?
2: È brutto.
0: Proprio quando Shorty aveva già tirato fuori i pantaloni corti, pam!
2: Ma infatti domenica li ho messi per la prima volta e già lunedì messi
0: lunedì, via. Niente, no, sì, no. Sì, oggi è freddino, Freddy, Laura Freddy. Niente, c'è niente da fare.
3: L'ho capita.
4: No, cioè,
0: cosa
4: è
0: vuoi?
4: È Fred again oggi.
0: Bravo, bravo. A volte sei simpatico.
4: No, io sono simpatico. Poi mi fate fare la parte di quella lì del maniaco sessuale, ma quella è un'altra cosa.
0: E non solo.
4: Allora, ubriaco.
0: Sì.
4: Maniaco sessuale, poi.
0: Ti sei dimenticato trombatore. Asciugone. Sì, ma no, ma trombatore non nel senso, ecco, che lui, ecco, spera.
4: Esatto.
0: Che usa la tromba in, vabbè, console.
4: E questi sono i pregi. I difetti?
0: Ah, vabbè. Asciugone.
5: Sputi mentre mangi.
0: Vorace. Poi quando cammini insieme a lui, lui non tiene una linea dritta.
4: Però sai perché?
0: Lui va tutto storto, no, e inciampi.
4: Perché io quando cammino devo sempre stare a sinistra.
0: Sì, sì.
4: Non
0: sì.
4: riesco a stare dalla parte destra. Quindi se mi fate stare a destra sbando.
2: Poi ragazzi, se per caso sei sul suo percorso, sì, non è che ti sposta.
4: No, io
2: lui
4: dritto,
2: tipo elefante dritto, ti schiaccia.
4: Ragazzi, io vado per la mia strada.
5: Operati alle caviglie allora a questo punto per sistemare la retta via.
0: Ginger!
6: Sì.
0: Com'è la situazione weather, il tempo in Italia? Sulla nostra penisola.
4: Ma che ne sa, non
6: sulla
4: è mica...
6: La penisola non lo so, qua piovigina.
0: Com'è, non lo sa? Per me Ginger è più importante di Siri. Cioè, io qualsiasi cosa succeda nel mondo... Ginger! No, lei me lo dice.
4: Il meteo.it, piogge temporali fino a venerdì, weekend più soleggiato. Mercoledì piogge localmente...
0: Ma non l'ho chiesto a te, che cazzo ti sei messo sempre
4: allora,
0: in mezzo? L'ho chiesto a lei.
4: Hai detto cazzo,
0: No, ho detto in mezzo.
4: Dice,
0: ma perché ti devi... Mario?
4: Dimmi, attacca!
0: Attacca!

0: Dai che arriva l'estate, dai che arrivano i concerti e sentiremo l'artista sul palco che dirà tutti in continuazione. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Vedo l'ora, 17.33. Siamo in diretta fino alle 19, come tutti i giorni. Dalle magiche frequenze di M2O sono arrivati un po' di messaggi al 342-6543-210 che noi non manderemo in onda e non leggeremo. Quindi andiamo avanti con la nostra tradizione.
1: È la maniera di trattare gli ascoltatori.
0: In effetti sì, è un po' da male.

0: Fine anni 90, dove andavamo senza casco, no? Ecco.
1: Sì. E il divieto del fumo nei locali pubblici?
0: Legge del 2003, entrata in vigore nel 2005.
2: Scusa, questa
0: 20 anni.
1: Ma Mario?
2: No, volevo farti questa domanda, Albertino, perché
1: prego,
2: solo
1: Mario,
2: tu puoi condividere questa cosa con me. Ma
1: sì,
2: tu ti ricordi quando si fumava sull'aereo?
1: Certo che mi ricordo. Io mi ricordo un viaggio a New York,
2: cioè, si
1: che
2: fumava,
1: si fumava
2: pazzesco,
1: perché
2: fondo,
1: poi si fumava in fondo.
2: Esatto.
1: Pazzesco, è una roba pazzesco. Al cinema?
2: Ancora al cinema.
0: Perché pensarlo oggi è devastante questa cosa qua.
2: Sì,
0: mi fanno...
2: È vero.
1: Allora, in questo momento Mario, a causa della sua statura, è su un seggiolino. Da quando?
0: Dagli anni 90. Fino agli anni 80 i bambini leggo, sto
1: Come
0: leggendo.
1: Come lo vedi Mario seduto su un seggiolino? Yeah.

0: come un anestetico,
1: sì, non va bene.
2: Mi piazzano davanti.
1: Come
2: il...
1: dire, non rompere le balle, statene lì per i fatti tuoi.
0: Vabbè. Sì. Comunque, mi sembra di aver capito che dai due messaggi arrivati adesso in Sicilia c'è il sole. È arrivato un messaggio da Catania e uno da Ragusa. Grazie per i vostri messaggi. Adesso andiamo nel passato. Andiamo nel 2000 con il nostro M2 Old delle 17:30.

0: cover, o meglio una base degli anni 70 di Sheila and B. Devotion, ricantata nell'anno 2000 dagli Alcazar. Era l'Emmet World delle 17.30 e siamo anche un po' in ritardo. Crying at the Discotheque.
1: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto, t'arrica pa' serle.
2: Wiggity, wiggity, wiggity, wow. We play.

0: Save Me Tonight, la voce di Jennifer Lopez, J-Lo, che saluto. Ciao Jenny.
1: Ciao.
0: Ci sentiamo
1: ciao.
0: Dopo, ci sentiamo più tardi. La conosci? No.
2: Appunto.
0: Però così
2: è bello.
0: Magari qualcuno, per un attimo qualcuno ha creduto. Tu ci hai creduto?
1: Per un attimo sì, poi no.
0: Prodotta da David Guetta, che saluto. Ciao David, ci sentiamo più tardi.
1: Lui lo conosci però.
0: Sì.
2: Lì ci sta, sì. Sì.
0: Ci sta con chi?
2: Che lo conosci.
0: Ah, sì. Colleghi. Sì. Allora, pochi minuti alle 18, Albertino Everyday, il ritorno. Tra poco ci saranno le news che dovrebbero arrivare a momenti dalla nostra redazione.

0: veramente mangiarsi le unghie.
1: Chi è che si mangia le unghie? Tra di noi c'è qualcuno shorty. Che mangia.
2: Io sì, un po' pellicine e unghie. Però non, cioè, no, le unghie no, non è che mi mangio le unghie all'osso come quelle.
0: All'osso?
2: Che sono. C'è gente proprio intrippata che rimane pochissimo.
0: Intrippata?
2: Unghie. Io no, io faccio solo tipo una manicure leggera, tipo. Leggera. E tipo le pellicine non le riesco a guardare.
0: Però tu sei messo, Lui è a rischio. A rischio.
2: Ma io e te facciamo la gara.
0: No, tu sei molto peggio.
2: Beh, io adesso ho un indice che mi sanguina.
0: Ecco, benissimo. Oggi è la giornata mondiale dell'igiene delle mani.
1: Ah, bello questo.
0: Con
1: bello.
0: Le mani.
1: Con i piedi.
0: I piedi no. Quindi oggi piedi no, mani sì. Quindi cosa succede?
1: Niente, ci ricorda questa giornata.
0: Ma chi lo ricorda?
1: La giornata mondiale.it. L'ho letto lì, su quel sito lì. C'è un sito.
0: Tutti i giorni.
1: All'inizio ho detto la. In realtà ci sarebbero. Guarda, sarebbero ben tre le giornate mondiali. Però quella dell'igiene delle mani è quella che ha colpito di più, non so come mai.
0: Ma ogni giorno ci sono più giornate mondiali.
1: Oggi ce n'è tre. La giornata mondiale delle ostetriche. Ah. Giornata mondiale dell'asma.
0: No, vabbè.
1: È giornata mondiale dell'igiene delle mani.
0: Come siete messi a igiene con le mani?
1: Negli anni del Covid abbiamo imparato un sacco sull'igiene delle mani, no? Abbiamo imparato quanto sia importante mantenerle sempre pulite.
0: Quindi io non parlavo di igiene poco fa, parlavo di manicure.
1: Igiene delle mani, perché insomma abbiamo spesso sottovalutato quanto dalle mani passi gran parte dell'igiene personale, no? Uh-huh. Ci tocchiamo gli occhi, ce le mettiamo intorno alla bocca, ci tocchiamo. Tocchiamo cose sporche, i mezzi pubblici, i computer, tavoli, quindi è molto importante tenerle pulite.
3: Assolutamente sì.
0: Però solo oggi, perché è la giornata mondiale dell'igiene delle mani.
1: Voi ve le lavate ancora, ve le lavate ancora seguendo le istruzioni che ci avevano insegnato
0: allora, intanto
1: durante il Covid per un minuto, tornati
0: un po' indietro? Io le lavo molto spesso. Ti dirò di più, nel mio borsello da parcheggiatore che uso quando faccio il DJ Albertino,
1: sì.
0: O anche la mucchina.
1: Beh, quello è un'ottima.
0: Insieme alla cuffia e le chiavette.
2: È giusto.
0: Perché stringo tante mani e quindi dico, vabbè.
3: Hai ragione, perché poi tu ti metti le mani in bocca o nel naso da qualche
0: in bocca parte. Mario, sempre, non vedi?
1: Ah. Si ciuccia le dita tutti i giorni.
0: Nel naso?
1: Nel naso.
3: Quello è uno sport che va bene per tutti.
0: Sì.
1: Quindi è importante mantenerle pulite. Importante è mantenerle pulite, insomma.
0: Bene,
1: no?
0: Questo voleva essere una cosa spiritosa o un messaggio sociale?
1: Entrambe. Abbiamo fatto sorridere ma anche riflettere.
3: Alberto, qui ci sta un e voi?
0: Quante volte vi lavate?
1: Ma non li dare, non devi sempre dare.
0: Ma infatti non so neanche perché gli ho dato retta.
3: Sì, va bene.

0: M2L.
1: M2L. M2L.

0: I wish I was a little bit taller.
1: Se fossi solo un pochettino più alto, diceva Schilo in questa canzone rap, ma un rap direi leggero, senza messaggi sociali, senza troppi, come dire, testi di aggregazione. Era una canzone ironica, era un rap felice. Siamo nel 1995, Schilo, I wish I was a little bit taller.

0: Ecco Albertino Evidei, il ritorno.
1: Ma Mario?
2: E qua Alberto, ti sto ascoltando attentamente quello che dici.
1: E cos'hai capito da quello che ho detto adesso?
2: Che siamo in ritorno.
1: Hai capito? Siamo messi così.
2: È così.
1: Cioè, è una sintesi un po' troppo proprio stringata, direi.
2: Giusto, giusto, giusto, bisogna stringere.
1: Volevo chiedervi, Shorty, avete avuto notizie delle notizie?
3: Ancora nulla, Aldo.
1: Hai notizie delle notizie?
3: Dovrebbero arrivare le notizie.
1: Arrivavo, quando arrivavo?
2: Non lo saccio.
1: Come non lo saccio?
2: Non lo saccio.
1: Ma tu non sei in contatto con loro?
2: No, non saccio niente.
3: Ma perché oggi 5 di maggio è anche il 5 de maio.
1: Ah, è vero.
3: Messicano, e quindi secondo me stanno festeggiando.
1: Addirittura.
3: Secondo me sì.
1: C'era anche una canzone molto bella, te la ricordi? 5 de maio,
3: sì,
1: tarara.
3: Sì, sì.
1: A me piaceva tantissimo.
3: Vado a cercarla.
1: Mi pare fossero gli War, il gruppo.
2: 5 de maio.
1: Sì, non c'è bisogno che canti perché tanto potresti solo far danni.
3: Esatto.
1: 5 de maio. Che festa? La festa nazionale? Di chi?
3: Messicana, perché nel 1862 i messicani sconfissero i francesi e liberarono.
1: Ma da quando sei barbero del programma?
3: Dai, che mi è venuto un punto di domanda su sta roba e sono andato a guardare stamattina.
0: Tre

0: questa è bella, oh. La ricordi, Mario?
1: Mamma mia, sì.
0: Cioè, era una canzone in un periodo di disco music con sonorità latine, no? È un po' quello che adesso c'è nella house.

0: un'educazione.
1: L'hanno arrestato.
0: No, quando sei troppo educato, però alla fine.
2: Sono così.
3: È troppo.
0: Quando è troppo, è troppo. Gela. Siamo in Sicilia.
3: Sì.
0: Fuochi d'artificio in ospedale. Esplosi in ostetricia per festeggiare la nascita di un bambino. Tre indagati.
2: Neanche fuori, dentro il reparto.
0: È l'entusiasmo. È una gioia, no? Quando... Olanda, un uomo ha tentato di rapire.

0: appena
1: metti giù con me, va bene, ok.
0: Certo.
1: Va bene, Sebastiano, allora divertitevi, mandateci delle foto.
0: Certamente.
1: È il 5 di luglio, non sbagliare data.
0: Sì.
1: Ciao.
0: No,
1: buona serata.
0: Ciao. Grazie, ciao.

0: Cosa vuoi?
1: No, tu hai detto un ricordo. Cosa?
0: Fammi finire la frase.
1: Prego, no? Prego.
0: Come fosse ieri quando il nostro amico Mo Black è venuto a portarci in anteprima questo brano, che oggi possiamo dire, dopo qualche mese, è diventato un brano di grande successo, un brano che è partito dai clubs ed è diventato una canzone, secondo me, che puoi veramente suonare in qualsiasi situazione, probabilmente anche in un matrimonio.
2: Beh, secondo me sì, nella seconda parte però.
0: Io me li vedo gli sposi, sì, che dopo il taglio della torta,
1: sì,
0: ubriachissimi.
1: Salame, salame, sì.
0: Con,
1: sì,
0: con lo zio, sì, che taglia prima, la cravatta.
2: Prima c'è tutta l'infilata delle canzoni quelle, no? E Coldplay, Jovanotti, A te, no? Quali sono quelle proprio le classiche?
0: Le canzoni da matrimonio?
2: Quelle lì.
1: Sì, San Da Vinci.
2: Sì, esatto, quelle.
0: Non lo so, io non frequento tanti matrimoni.
3: Io sabato devo andare a mettere i dischi a un matrimonio.
0: Oh, tre punti per short.
3: In Calabria da amici.
2: Che cartella hai fatto?
3: Miau, miau. Non ho ancora fatto nessuna cartella, però è molto, vabbè, vogliono stare sul latino
0: la
3: urbano.
0: Cartella Desperate ce l'hai, quella che quella te la presto io.
3: No, quella ce l'ho da sempre, Alve.
2: Poi a un certo punto, quando il vino e lo champagne, no, hanno fatto il proprio dovere, partono queste danze, io credo.
1: Ah,
2: a un certo,
1: sì,
2: punto.
1: Bello. Opus, Life is Life, quelle robe lì.
0: Sì?
2: Anche questa è una scelta, anni 80, momento anni 80 c'è nel matrimonio.
0: Beh, comunque non ci si deve vergognare, perché quando una canzone arriva al matrimonio probabilmente è sinonimo di vero grande successo planetario, perché non è un motivo di vergogna.
2: Hai detto proprio bene, Albertino.
0: Ti ringrazio.
2: Hai detto proprio bene,
0: Alessandro.
2: Hai detto proprio bene.
0: Anche perché qual è l'obiettivo di un autore che produce musica, che scrive brani?

0: Franco Battiato?
1: La cura.
0: Manga, minchia, la cura.
1: Manga.
0: No, minchia, la cura è una delle canzoni più belle della storia della musica, con un testo. Ma non è da matrimonio, dai.
2: Scusa, ma
3: è da taglio della torta.
0: No.
1: Tanto lui, se non sbaglio, la dedicò alla mamma.
4: La cura era per la mamma.
5: Ma scusa, Ramirez con orgasmo.
1: Mario, matrimoni frequenti.
0: Vabbè, aspettiamo.
3: Viva la vita, bella.
0: E viva la.
6: Corrida Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. M2O. M2O.

0: Ma scusate, questa non è da matrimonio? A me sembrava... è da matrimonio di Prezioso questa qua.
1: Zombie Nation.
0: Direttamente dall'archivio del DJ Time dal 1999 e dalla curva di alcune squadre di calcio che non citerò, era Zombie Nation.

0: di Cristina Perri.
1: Sono entrati, capito, tutto bello.
2: Sono entrati
1: tutto,
2: separati.
1: Tutto. Sì, perché erano due matrimoni diversi.
2: Ok.
3: Ciao Alba, ciao ragazzi. Consigliatemi qualche pezzo da mettere che devo suonare il sax al matrimonio per la prima volta. Quindi datemi un consiglio, grazie.
1: Travis Scott, va benissimo.
2: Travis Scott. No, metti Fargetta. The way you look at me, the way you touch me.
4: Beh, siete dei vecchiacci. Io nel lontano 2017,
1: sì,
4: ho messo Bob Sinclair, World Hold On. Cioè, ma raga, quella mi fa piangere da morire.
2: Davvero?
4: Un bacio a tutti, Stefania dalla provincia di Bari.
2: Lontano 2017.
1: World Hold On.
2: World Hold On.
1: World Hold On.
2: È in Veneto, no?
1: Sì.
5: Ciao ragazzi, la mia Sabri da Nova Milanese. Noi al nostro matrimonio abbiamo messo la band dei Queen che ci ha cantato da Dio al nostro ingresso, Bohemian Rhapsody. Tanta roba.
1: Quindi avevano una
2: band lì, una
1: tribute band, bello, tipo. Bello.
2: Grazie per i vostri messaggi, ci sentiamo.

0: Shapira, che recentemente si è esibita a Copacabana davanti a milioni di persone. E tra l'altro a metà concerto mi ha salutato, quindi è stata veramente...
1: Cioè, in mezzo a tutte quelle persone sì. Ha salutato te.
0: Ha fatto così con la mano.
2: Non
0: e...
2: sei, ma non è...
0: Vabbè, allora...
1: Ma sai che erano tantissime persone. Ho poi tutti, nu- tutti a petto nudo, vabbè. Tutti che belli.
0: Siete profumati. Solo gelosi. Sì. Questa è la verità. Che non accettate questa, questa quella, la realtà. Non l'accettate. Quanto ha guadagnato?
2: No, lei niente perché il concerto era gratuito, però la città ha guadagnato un sacco di milioni di dollari perché gli alberghi erano tutti pieni, i ristoranti erano tutti pieni, milioni di persone in spiaggia.
1: Io
2: quindi...
1: ho saputo che è arrivata 2 ore in ritardo.
2: Vabbè, sì.
0: Perché mi stava salutando al telefono.
1: È vero questo.
0: Allora, siamo arrivati quasi alla fine, però sono arrivati tantissimi messaggi sulle canzoni da matrimonio.
3: Al nostro matrimonio, al nostro ingresso in sala, abbiamo messo L'Amour Toujours. Del grandissimo. Ballava anche mia nonna.
0: Il grandissimo.
2: Ormai non,
0: non ha neanche,
2: neanche
0: più un nome, nome Gigi ormai.
4: Io al mio 25esimo anno di matrimonio ho messo Die With a Smile di Bruno Mars e Lady Gaga.
0: Bellissima, una canzone che veramente sta, molto commovente. Molto commovente.
5: Al mio matrimonio Castellana Grotte, La Zita di Tony Sant'Agata. Bellissimo.
2: Grande, grande.
0: Bella, bella.
6: Ragazzi, una delle migliori entrate in scena della sposa l'ho vista al matrimonio del mio migliore amico con Mate B di Enya. Fantastica.
0: Ah, Enya sì.
7: Ciao amici della cassettina, al mio matrimonio linea nuziale in versione rock metal. Simone da Santa Croce sull'Arno.
0: Quindi
7: siete
0: migliori. Arrangiamenti ciao, ciao. Ad hoc per lui ha fatto.
8: Ciao Alba, ciao a tutti. Io sono entrato con gli AC/DC, Thunderstruck.
0: Minchia. Come Iron Man.
2: Anche come il Milan ciao, qualche Alba. Anno fa.
0: Ciao.
9: La mia canzone, la canzone del nostro matrimonio è stata Born Sleepy degli Underworld.
0: Bellissimo.
9: Un saluto da Andrea Maniago.
0: Andrea sei un grande.
10: Ciao ragazzi, io invece It's My Life di Bon Jovi al mio matrimonio.
0: It's My Life.
10: Ciao.
0: Bella, bella sì. Dai, bella.
11: Ciao Alba.
0: Ciao.
11: Io e mio marito siamo entrati in sala sulle note di Time of My Life Dirty Dancing. Ciao a tutti.
1: E hanno anche ballato ovviamente.
0: Questo non lo sappiamo.
12: Alba, io e mia moglie Laura l'anno scorso siamo entrati con My Time Is Now di John Cena e si va a comandare.
1: Quello è pesante.
0: Si va a comandare?
2: Questo è qua.
0: Il finale non l'ho.
2: Modo di dire.
0: Leggo dei messaggi, poi abbiamo quasi terminato. Found Love, I Found a Love di Ed Sheeran da Vaprio Anton. Anton da Vaprio da, cioè un messaggio illeggibile praticamente.
2: Sì.
0: Senza virgole, senza. Ok. Io e mio marito abbiamo fatto l'ingresso al nostro matrimonio con Infinity di Guru Josh.
1: Bella.
0: Alessia, vi ascolto sempre. Si chiama Vi ascolto sempre lei.
1: Alessia.
0: Alessia. Anche Fireworks di Katy Perry. Taglio torta, siete fantastici, Linda.
1: Linda.
0: Lei si chiama Linda.
1: Linda dagli occhi blu.
2: Era Lisa.
0: Lisa. Ciao Alba, al mio matrimonio ho voluto assolutamente Hablame Luna di un certo Get Far Farget.
1: Oh,
2: tra l'altro, ho scoperto che Mario ha una tribute band di Far Fargetta che va a fare i matrimoni, dove
0: davvero?
2: Fa dal vivo
0: esatto,
2: tutte
0: sì,
2: le canzoni di Mario.
0: Ma vai, è sempre lui.
1: La prima canzone è The Music Is Moving.
0: Vabbè, noi abbiamo un ultimo brano e poi ci salutiamo, ok?

Questa canzone meravigliosa, sulla quale tra l'altro io ho fatto dei danzi delle danze tribali con i miei amici. Siamo arrivati al termine di questa puntata di martedì 5 maggio di Albertino Everyday, una puntata molto divertente secondo me, ma la domanda è sempre la stessa: che cosa resterà di questa puntata?

0: faccia un pochino strana.
1: Impostata.
0: Beh. Le persone che sanno rinunciare sono persone di grande carattere. E Shorty oggi ha rinunciato ai cantucci.
1: Bravissimo, oh, bravissimo.
0: Ma si è mangiato la pizza a pranzo, oh, vabbè.
2: Sì, vabbè, ma lì vabbè. Era, vabbè.
0: Siamo entrati nel vivo del programma con Albertino che al Met Gala, dove ti porti via anche il tavolo prenotato, si vestirebbe da statua di Michelangelo, ma con il pistolino un po' più grande.
1: Sì, perché ho visto che è un po' più...
0: E poi rientrati nel vivo del programma con Mario che a causa della sua statura era sul seggiolino dei bambini.
1: E tra l'altro
0: ci ha fatto molto
1: e tra l'altro mostreremo un documento.
0: Sì, certo. Sì, presto.
1: Sì, sì.
0: Oggi è la giornata mondiale dell'igiene delle mani. Shorty infatti si mangia le pellicine e oggi è un pollice che sanguina. Le news sono arrivate con il sombrero perché la redazione sta festeggiando il Cinco de Mayo.
1: Esatto.
0: E oggi attenzione perché abbiamo anche una morale.
1: Qual è?
0: È bello e facile fare il vecchio quando sei giovane. Prova a fare il vecchio quando sei vecchio.
1: Beh. Bellissimo. E questa era per Bad Bunny.
0: Esatto.
1: E allora con questa saggezza popolare vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora dalle 5 alle 7 dalle magiche frequenze di M2O. Ciao Mario.
3: Ciao.
1: Ciao Ale.
4: Ciao,
1: ciao Shorty.
4: Ciao.
1: Ciao Ginger.
0: Ciao.
1: Ciao me stesso. Ciao.
5: Ciao a tutte. La sveglia la mattina e Walter Pizzulli.

0: che Walter è il numero uno, l'altro pure. Buongiorno Walter, Daniele d'Arezzo.
1: Ciao, la Toscana.
2: 0554. Buongiornissimo, famiglia.
1: Ciao.
2: Buongiorno anche a te, carissimo amico mio Walter.
1: Ciao.
2: Dioninox da Taranto.
1: Ciao, grande amico mio da Taranto, buongiorno. Farò un bel giro, una bella tappa anche da quelle parti, pure quest'estate ci vediamo. Dioninox, che è complicato da dirsi, ma credo che per gli amici sia Inox, acciaio.
3: Dai, Walter, cari

0: chi è? Che manca?
1: Buongiorno Valterino.
0: Da dove?
1: Bacioni da Palermo.
0: La Sicilia mancava, la Calabria,
2: la provincia di Belluno.
0: Anche la sua
2: 46.
0: Ciao amico.
2: Dove stai, Walter?
0: Sono qua, sono qua.
3: 5:45. Walter è arrivato e il lago di Iseo c'è.
0: Lago di Iseo.

0: Lombardia.
1: Buongiorno,
0: ci sono
1: Walter,
0: tutte.
1: Sono le 5:41.
0: Ma scusa, ma
1: buongiorno da Giuseppe da Lampedusa.
0: Lampedusa, fantastico.
2: Valterino, buongiorno. 5:40, Alessandro dalla provincia di Roma.
0: Ma non saremo troppi, ragazzi.
3: No.
0: E allora è per quello che, sapendo che siamo veramente tanti, tipo, visto che qualche volta qualche numero lo do, siamo tipo in 3 ore quasi 800.000 ogni giorno, ragazzi, è meraviglioso. Ora non so se ci staremo tutti, ma abbiamo organizzato

0: Vedi il timbro postale, come diceva mia nonna, no? Andate sotto l'ultima foto postata su Instagram Walter Pizzulli e scrivete "io ci sono" e la città dalla quale arriverete, così che possiate avere la prelazione sugli altri. Mi piace. Allora, pronti, raga? Va detto da subito, tutto ciò che ascolterete in questa puntata potrebbe non essere usata contro di voi, ci mancherebbe.
1: No.
0: Potrebbe accompagnarvi di qui e per un paio di giorni, perché è scientificamente provato che tutti quanti abbiamo almeno una canzone, una sigla, una colonna.

0: oggi, eh?
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco a Lenin.
5: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Signori, è puntatonissima!
8: Sull'app, canale 715.
7: Digitale. Ma è più puntatona di sempre questa.
9: Beh.
7: Più puntatona di sempre.
9: Beh.
7: Questo è il... La famiglia, buongiorno, sono Walter Pizzulli. Fuori una canzone, una colonna sonora, una sigla. Quella anche di uno spot che si è infilata in testa per sempre. O che si infila.
10: M2O.
11: Eccolo lì, Valterino.

0: 92.10. Chi inizia?
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao, ciao.
1: Qui Eva dal Friuli Venezia Giulia. Buona giornata.
0: Sei arrivata ora, Eva? Scusa, fate entrare Eva. Buongiorno.
2: Buongiorno Walterino.
0: Ciao
2: Vittorio da Roma.
0: Vitto, qual è la canzone che ti resta in testa o che ti è rimasta in testa?
2: Ma vogliamo parlare di Son Lelli Kelly le tue scarpine. Oh yes, Son Lelli Kelly.
0: Eva, lei l'ha fatta bene.
2: Oh yes.
3: Le scarpine dello zoo di Lelli

0: modo per riuscire a far giustizia.
1: Anto!
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
1: Ciao.
2: Ma vogliamo parlare del pulcino Pio che ci ha scassato l'anima per mesi?
1: Io ho temuto quando hai detto ci ha scassato.
3: Ciao Walterino, la canzone che mi si infila in testa. In Germania sogno sempre l'estate.
1: Lui è in Germania, sogna sempre l'estate. C'è una canzone così perché si sente un po' lontano. Beh, ovviamente è perché è in Germania. Ah no, è perché

0: in Italia era la canzone quella dei gelati San Montana.
1: Beh, sacco tu beh, casa Miriam Crema è più che dei gelati, sì. Sai.
2: Gelati. Quando ti prenderai?

0: Ciao Walter con la W, Fabrizio da Genova.
1: Ciao Fabri.
0: Una cosa che mi rimane in testa è il tema di Indiana Jones.
1: Senti che ha detto e poi mi piace che hai detto il tema, cioè Fem, THM, Fem, Indiana Jones, l'ultima crociata, l'ultima crocetta. Oh professore, Morning Show 2. Vi ricordo che su qualunque film, tema, canzone, sigla, spot potete adagiare il nome del programma, il Morning Show di M2O. Grande Indiana Jones, sai che non l'aveva detto nessuno e in realtà sei stato uno dei primi. Poi adesso invece in realtà scoprirò che molti l'avevano già segnalato.
2: La canzone che mi resta in testa è Nano, nano, la tua mano.
1: Grande.
2: Nano, nano, vacci piano.
1: Non era vacci piano, ma è
2: ciao Walterino,
1: ciao.
2: Paolo da Cave.
1: Cave.
2: Un braccio grande.
1: Cave, cave, cave, cave Canem. Era, no, era un'altra roba.
3: Buongiorno Walter, oui. Oma da Catania.
1: Ciao Oma.
3: La canzone che è rimasta in testa è i Radio Ceo Pulcino. I Radio Ceo Pulcino. È Pulcino Pio, è Pulcino Pio.
1: Pulcino Pio. Molti l'hanno segnalata questa.
4: Buongiorno Walter.
1: Ciao ciao.
4: Buongiorno famiglia.
1: Buongiorno.
4: Toto da Cagliari.
1: Grande. Quanta Sardegna. Oh, ci vediamo presto in Sardegna. Poi ve lo dico.
4: La canzone che mi è rimasta in testa è Mr. Oizo Flat Beat.
1: Beat. Beh sì, perché era legato.
4: Un abbraccio a tutti.
1: Era legato,
4: ciao,
1: ad uno spot, raga. Ve la ricordate questa? Mamma. State ascoltando il Morning Show su M2O tutti i giorni, anche al sabato, ragazzi.
4: Beh, tutti i giorni,

0: My name is Giorgio.
1: Ecco, ma la tolgo adesso questa. Tutti i lavori più complicati li date a me, però, raga, non è giusto.

0: riesco a toglierla. Dammi una mazzata sulle dita, se no non la tolgo, E qui dici è finita e poi invece è finita. L'hanno mai chiesto, credo di sì. Quale canzone avreste voluto scrivere? Questa, questa qua, cioè pazzesca, raga. Pazzesca. Monica, salvami! Così mi salvi. Vangelis. Ciao.
1: Dove c'è casa?
0: Stamattina è tutta così,
1: Dove c'è? C'è casa. E c'è cosa.
0: Basta, dammi un disco, dai. 6:22 della mattina, avete capito di che pasta siamo fatti?

0: di quest'anno è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: di fuori di tutto.
1: Avanti. Buongiorno, Alessandro da Foggia.
0: Ciao Ale, com'è a Foggia? Tutto bene?
1: La canzone che mi rimane in mente è Salta, salta, salta, salta, salta,
0: Simparare, è vero?

0: Sarebbe saltare il lavoro, la scuola, l'università stamattina? Beh, scordatevelo, salta si impara. King Africa, così si chiamava. Allora, Vittorio, dov'è che sei? Scusa.
1: Buongiorno, Valterino.
0: Ciao, ciao.
1: Vittorio da Roma.
0: Ce l'hai la canzone che ti resta in testa, Vittorio?
1: Vogliamo parlare della musica della nazionale brasiliana.

0: tanto, eh.
1: Buongiorno. Ciao.
0: Arrivati, eh. Siete arrivati alla fine, siete arrivati alla fine. Tu pensa che siamo qui dalle 6:15, essendo il primo programma del mattino, ma non ve lo vogliamo far pesare questa cosa che voi siete arrivati solo ora.
2: No.
0: E soltanto che stamattina abbiamo dichiarato che è una puntata pazzesca e quasi puntatona, più puntatona di tutte le altre puntatone. Ed era così.
3: Puntatona, sì, sì. Questa mattina sì, è puntatona e ce ne andiamo a lavorare bene.
0: Sì.
3: Con Walter Pizzulli.
0: Beh, in realtà non con me, ma con tutta la famiglia. Perché questa mattina, secondo la scienza, ed è scientificamente provato che sia così, abbiamo almeno, vuol dire che anche più di uno, una canzone, una colonna sonora, una sigla anche di uno spot che si è infilata in testa da anni e non se ne va più. Soprattutto se c'è stato un periodo, mi piacerebbe sapere, della vostra vita in cui quella canzone continuava a tartassarvi proprio. Anche perché poi da diventare piacevole, e c'è un altro elemento scientifico, alle volte sono anche delle canzoni che manco ci piacciono, che però si infilano nella testa, e quindi è per quello che questa è la puntata dedicata, anzi la puntatona del Morning Show nella famiglia di MLO, dedicata alla canzone che ti resta in testa.
3: Che ti resta in testa? Che ti resta in testa?
0: Allora, qual è la canzone che vi resta in testa? Vi siete segnati il numero di telefono? No, lo so già, ve lo dico io. 342-654-3210.
4: Buongiorno Walter. Ciao. Francesco da Sant'Erba in Colle.
0: Da Sant'Erba in Colle, Bari.
4: Qualche giorno che ho in mente questa canzone.
0: Come fa, vai?
4: I don't wanna work today, maybe I don't wanna stay in this city, cause there's no stress.
0: Bravo, bravo. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. L'ha cantata in sandarmese, credo che si dica così. No stress.

0: stress, via via, no stress, grazie. Senti, facciamo una cosa, che siamo già in ritardo, dopo la mettiamo tutta questa qua. Segnatemi per favore, fatemi sapere più tardi se mi dimentico di mettere no stress, ok? Qualcuno.
1: Buongiorno a tutti, sono Paola da Pesaro. Ciao Walter.
0: Ciao, ciao.
1: Io tutte le mattine ti ascolto, ma purtroppo il tempo che ho è poco, perché è il tempo che ho in strada per incamminarmi.
0: Ma va bene, va bene, va bene, guarda, l'importante è che tu stia con noi. Con
1: mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone di Neil Cayman, che proprio in questi giorni ricorre il suo anniversario della scomparsa.
0: Guarda, me la segno tra le cose e canzoni da mettere, sicuro proprio.
2: Walter, ma cosa ne pensi se ogni giorno sorteggiassi un tuo affezionato tele?
0: Tele?
2: No, non sei un tele.
0: Sei resa conto? Ma cos'è che devo fare? Fammi sapere, perché dovrei sorteggiare? Dai, fammi sapere.
3: Buongiorno Walter, sono Alessia da Parma.
0: Ciao Alessia.
3: A me la canzone che rimane in mente è Maracanã.

0: bellissimo.
1: Bella, mi piace Maracanã, è vero.
2: Buongiorno Walter, Antonio della Mezza Terme.
1: Ciao Antonio.
2: La canzone che mi rimane in mente fa proprio così.
1: Come fa?
2: E mi rimane in mente, bella come sei.
1: Perché?
2: Ma non ricordo il titolo, vedalo
1: ma
2: tu.
1: Ma come non ricordo il titolo?
3: Levate gli erbina,
1: come stagetti. Non mi ricordo il titolo? Del grande Lucione, mi ritorna in mente, è questa. Ehi, andò. Ma non mi puoi cadere su Lucio. Ti faccio rivedibile, anzi riascoltabile, dai. Oh, ragazzi.

0: ieri sera voi 9 PM till I come. Stavate già dormendo,
1: No.
0: 9 PM till I come, ATB. Sai che sto per mettere una canzone che vi piacerà molto, Back on Popper con Free. Vi ricordate quella che facevo? Datemi giusto un minuto di tempo. In quel minuto cosa possiamo fare? Andate sotto l'ultima foto postata sul mio account Instagram Walter Pizzulli e informatevi sulla reunion della famiglia del Morning Show di M2O. Mi lasciate scritto il vostro nome, la città ci sono, la scritta ci sono,

0: Ci sarai?
1: La famiglia.
2: M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
3: DJ Time.
4: In the mix.
5: DJ Time.
2: Il rap di 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
6: This is David Guetta.
7: This is Tiësto.
8: Welcome in the Bob Sinclair Show.
3: Dance with us.
2: Vai su m2o.it.
9: Come on.
2: E cerca le nostre web radio.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: consegna su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

every day. Midwell suona

qua dovrei mixare, vero? Beh, se fossi nei club, in discoteca o in piazza, ma qua no, no. Appunto, back un po' per free, 6.49 della mattina, buongiorno miei cari vicini, se siete appena arrivati, sai che quasi mi dispiace del fatto che un'ora e passa fa, perché più di un'ora fa abbiamo iniziato il programma con la famiglia del morning show di M2O, in realtà poi sono arrivati ritardatari, che vada bene pure a loro, se siete arrivati adesso sto per dirvi che prima delle 7 della mattina, quindi molto presto, sentirete il cingolino Play With Us, Play With Us, di regalare

0: fatta in testa. La canzone può essere una canzone, una colonna sonora, una sigla, anche di uno spot che si è infilata in testa e non se n'è mai più andata. Quella, la canzone. Allora fatemi sapere 342 654 3210. Voi non siete apposta, raga, eh.
1: Ciao Walter.
0: Ma neanch'io, è vero.
1: Siamo Francesco,
2: Gian Domenico,
0: Mario. Siete allegri?
2: Della Victor Mesoraga.
0: Che volete?
1: La canzone che ci viene sempre in mente è Bobbe Bobbe Bobbe
3: Bobbe Malle. Aveva tutta la pianta giorno.
0: Ma questo era questo che gli rimaneva addosso, che per un certo periodo di tempo si è infilato nella testa, mica solo vostra, eh. Credo non se ne sia neanche più andata a capire. Gabri!
4: Valterino, buongiorno! Gabriele da Valenza!
0: Ciao Gabri, ciao!
4: La canzone che mi è sempre rimasta in testa e mi accompagna sempre è Old Pop in a Knock
0: di Rednecks.
4: Di Rednecks
0: Country, ce l'avete, ragazzi?
4: Ciao a tutti.
0: Senti, fermala. Che poi è pugliese lui, Rednecks. Non so se
5: no.
0: Perché dice quando ci canega. Quando ci canega. Senti, una di queste mattine lo metto, promesso.
6: M2O. Play with us. Play with us.

0: quella canzone era questa, New Religion. Beh, la canzone nella versione originale ovviamente l'avrete riconosciuta. Il suono, il sound, la melodia e molto di più arriva proprio di lì. Faithless. Oh, avete sentito anche voi quello che ho sentito io? Play With Us.
1: Mandolino, ma non ci chiami mai.
2: M2O
3: Play With Us.
0: Vi sto chiamando, liberate il telefono per favore dalle parti di Como, ma in direzione Cantù. Christian!
4: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te,
5: buongiorno a tutti.
0: E a Christian più di tutti. Allora, partito da Como, giusto? Ripeti con me, Como, non

0: fare cosa stamattina?
1: Esatto, andare a lavorare. Lavorare alla farmacia, vendere medicine.
0: Vabbè, ma voi ormai mica vendete solo le medicine. In farmacia si vende qualunque cosa.
1: No, di tutto. Qualunque... abbiamo anche giochini.
0: Io ogni tanto mi faccio un giro proprio col carrello, capito? Vado lì e prendi. Senti, Crima, esatto. tu stai con me, con noi, con la famiglia da tanto, oppure sei un nuovo ascoltatore? Devo capire come ti devo trattare.
1: No, sinceramente da 6 mesi.
0: Da 6 mesi? Poco, ragazzi.
1: Sinceramente sì.
0: Ma
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: non mi conosci così bene, però in 6 mesi sì, avrei capito.
1: Grande.
0: Senti, Grig, radio ascoltavi prima di scoprire noi? Come ci hai scoperti la mattina?
1: Sinceramente ascoltavo Spotify.
0: Vabbè, ok, quindi non abbiamo tolto niente a nessuno, giusto?
1: Beh. Assolutamente.
0: Ma capisci che poi lì, adesso, senza dire... ascolti musica, ma non c'è intrattenimento, capito? Qui invece c'è l'intrattenimento.
1: Molto intrattenimento, molto.
0: Ti piace, Grig? No, fammi sapere, ti piace?
1: Assolutamente, sì.
0: Meno male che tu sì, se no col cavolo che ti davo i gadget. Senti, ti aspetto il 6 di giugno, mi raccomando, Parco Sempione nell'area Family and Kids. Mi raccomando, andate anche sotto.
1: Sono già il primo.
0: Ma mi stai prendendo in giro? No.
1: No.
0: Ok, allora no. Ti faccio arrivare, così quel giorno la puoi mostrare e puoi fare il tuo show, maglietta, quindi t-shirt, cappellino, portapasse e gli adesivi. Va bene, Cri?
1: Molto bene.
0: Abbraccio forte, evviva. Ciao, amico mio.

0: caratterizzatevi con noi.
1: Married long time.

0: c'è tesoro? Dimmi amore.
1: Quando inizia il quiccio?
0: Adesso!
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Oh, il quiz di oggi è bello!
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Maledetto, risposta ancora prima che finisci la giornata.
7: Dai!
0: Falla finita, vai! È il morning show di M2O, la radio si chiama M2O. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Tra poco vi faccio giocare perché arriva il gioco più giocato in Italia.
7: Quinto!
6: M2O. M2O. M2 Hit. Dita

benvenuti nel programma che si chiama Il Morning Show di M2O. Ditelo agli amici e ai parenti. Sono Walter Pizzulli che ti do la sveglia alla radio. Ce l'ho scritto sulla carta d'identità. Beh. Ma adesso chi risolverà il quiz?

0: bellissima, peraltro l'aria più bella che no. No, ci hanno dato un'aria che è fantastica, che è molto grande, che è accogliente, apposta perché possiate venire tutti. Se vi volete informare, perché poi avrete il diritto di prelazione su tutti quelli che verranno, andate sotto il mio account Instagram, Walter Pizzulli, ultima foto postata, vedrete che ci sono tutte le informazioni per il party like DJ, che ovviamente è gratuito, quindi non vi preoccupate, verrete lì, non c'è bisogno di un biglietto, però lasciate un messaggio, scrivete adesso o più tardi quando avrete un po' di tempo il vostro nome e la città e scrivete che ci sarete, se ci sarete, cioè scrivete che ne so, Walter Milano, ci sono, la canzone c'è,
1: sveglia, sveglia, sono le sette,
0: questa la metto il 6 di giugno, vi giuro che la metto,
1: caffè che fumo,
0: ma tu ci pensi, noi e voi insieme per la prima volta.

0: un messaggio stop alle telefonate, mi piace dirlo, non è che abbiate chiamato, non chiamate perché sono da solo, non vi posso rispondere, per quanto amerei tanto chiacchierare, state tranquilli, ma tanto chiacchiereremo il 6 di giugno al Parco Sempione, ci vedremo apposta, passeremo da dalle 10:30, però tutte le info le trovate sotto l'ultima foto sul mio account Instagram, mi raccomando ricordatevi di scrivere il vostro nome e la città, se ci sarete ci sono, vabbè. Walter non mi chiami mai, Luigi da Macerata, Francesca, Francesco Vito, buongiorno anche a voi, saluta Paolo della palestra squad di Corato, è triste che non lo saluti mai, ciao! Ma non essere triste, che avrai i muscoli scolpiti. Buongiorno Walter, col caffè che fuma è corretto, è bello e caldo, ci sono io, ciao. Mi saluti oggi Riccardo da Bitonto, certo, Salvatore da Stigliano. Stigliano è Matera, può essere. Non mi chiami mai, Tullio da Chiavari. Buongiorno Walter, Simone da Roma, non mi saluti mai. Devi chiamare, ciao, dillo, va. Marco da Palermo, svegliate voi mia figlia Mia e io non ci riesco. Gaia e Mia da Anzio. Mia, Mia, tesoro dello zio Walter, ti svegli per piacere. Buongiorno Walter, Erika, Marica, buongiorno nel pulmino dei ragazzi, ciao. Mamma quanti ragazzi, ce la posso fare io ragazzi.
1: Arriva.
0: Un altro paio, dai. Vlad da

0: le mattine dalle 7 alle 8. Nel caso foste arrivati, vado piano. Se siete arrivati, venite da un'altra radio. Adesso vi sembreremo strani. Noi un po' lo siamo, in effetti. No, perché non siamo come, non siamo come le altre radio. Aspetta che glielo spiego. Noi siamo
1: la famiglia.
0: Ci chiamiamo la famiglia del Morning Show di M2O. Iniziamo alle 6 meno un quarto. Siamo in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato. Sabato grande successo, ragazzi, ma anche questo sabato, mi raccomando, 6-9. Allora, Antonio, figlio di Paolo e Maria, ha quattro fratelli. Ognuno dei suoi fratelli ha quattro fratelli. Quanti sono in famiglia? È la domanda del quizzo di oggi,
2: Quizzo!
0: Come funziona per quelli nuovi e per quelle nuove? Entro le 8 potete rispondere tutti. Chi risponderà correttamente, uno tra questi sarà selezionato, scelto. Al telefono alle 8 vi chiamerò io e andrete in diretta qua alla radio per dirmi qual è la risposta corretta e vincere la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O. Antonio, figlio di Paolo e Maria, ha quattro fratelli. Beh, ognuno dei suoi fratelli ha quattro fratelli. Quanti sono in famiglia? 342-654-3210. Datevi da fare, ma... deve venire bene che... Nulla è come sembra.

0: Yeye? Avete visto Yeye per caso?
1: No.
0: Yeye. Se va Yeye. Una delle mie canzoni favorite, ve ne importa qualcosa?
1: No.
0: Vabbè, allora io non è che faccio così quando voi mi dite di mettere una canzone che piace a voi. The Bones, Magnet.

0: buongiorno miei cari vicini.
1: Buongiorno ciao, miei cari vicini.
0: Allora dai che stiamo giocando raga, perché è arrivato puntuale alle 7. Arriva il quizzo. Solo su M2O.
1: Dimmi.
0: Allora vi regalo la lampada del morning show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore alle 8 della mattina. Tra tutti voi che avrete risposto bene, ma prima dovete rispondere bene. La domanda del quiz è questa: 342, questo è il numero di telefono, non chiamate ma mandate un messaggio. 342 prefisso, il numero è un countdown, quindi puoi anche non è che lo devi tenere a mente. E già ti devi ricordare dove hai parcheggiato, cosa ti devi mettere, chi devi mandare a quel paese stamattina. Vuoi ricordarti anche il numero di telefono?
2: No.
0: 342 il prefisso, il numero è un countdown, dal numero 6 allo 0. Chiaro? 342 6 5 4 3 2 1 0. Antonio, che io conosco bene, che è il figlio di Paolo e Maria. Il figlio di Paolo e Maria ha quattro fratelli. Ognuno dei suoi fratelli ha quattro fratelli. Quanti sono in famiglia? Chi inizia?
3: Ciao, Chico da Brescia. Ehi. I fratelli sono quattro.
0: Ehi, gnaro.
3: Madre e padre in totale sono in sei.
0: Gnaro. Allora la regola è per quelli nuovi: io non ho detto no ora, quindi potrebbe essere, potrebbe anche non essere.
4: Buongiorno Walter, della provincia di Pisa.
0: Ciao,
4: però stamani è facile.
0: Questa è una cosa che vi consiglio di non dire, perché se doveste dimostrare un po' di spocchia, parte l'inno della spocchiosità che fa
5: facile.
0: Bra, bra, bra.

0: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, sono Silvio da Prato.
1: Ma anche a te, chi non te lo dice, amico mio, buongiorno, via.
0: In tutto sono 5 fratelli.
1: Sono 5 fratelli, raga, capito? Dai, un altro.
2: Buongiorno, Andrea da Corsico, sono 6.
1: Sono 6, lo vedi? Allora, Antonio, figlio di Paolo e Maria, ha 4 fratelli, ognuno dei suoi fratelli ha 4 fratelli. Beh, ognuno dei ha 4. Quanti sono in famiglia, la domanda di...
3: Dacci un aiuto, o vatte, dacci un aiuto, dacci l'aiuto.
1: Come ve lo do?
4: In Bologna. L'aiuto battersi in bolognese.
1: Ma in bolognese con ragù alla bolognese, così lo volete? Oppure le vorrete?
5: Dallo in pugliese. L'aiuto battersi dallo in pugliese.
1: Io non so come
2: napoletano.
1: Poi, raga,
2: l'aiuto lo vogliamo napoletano.
1: Senti, invece sai che cosa vi do come aiuto? Vi do quello, ragazzi, quello che stavate aspettando tutti. L'aiuto di stamattina fa più o meno così. Sono le due ragazze col grembiule, colletto bianco una, colletto arancione l'altra. Significherà qualcosa. E tutti insieme canteremo.

0: Vuelva a latir por ti, amiga. Él es exótica, mueve su cuerpo natural. Vuela, vuela. Esotica, il titolo della canzone di Gabri Ponte. Stiamo giocando al quizzo. Se siete appena arrivati, si vince la lampada del morning. Rispondi, rispondi. Antonio, che è il figlio di Paolo e Maria, ha quattro fratelli. Ognuno dei suoi fratelli ha quattro fratelli. Quanti sono in famiglia? Questa è la domanda, è vero, eh? Io l'ho fatta da scemo, per la fesso, però è vera, è tutto vero, eh? Basta giocare al 342-6543210. Vi aspetto entro le 8 della mattina con un messaggio. State qua con me, tra poco l'aiuto. E anche Banderas. Ma chi quello bello, Banderas quello?
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
5: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
9: L'unico modo per uscire è insieme.
7: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video.

più noia, che sono stati più difficili, quelli più complicati, e ve li riproponiamo in modo che voi possiate sapere. Quindi ascoltateci tutti i giorni, mi raccomando. E poi siamo migliaia e quella cosa lì che avevamo deciso di fare la facciamo, la reunion, la riunione della famiglia del Morning Show di M2O. Molti mi stanno dicendo di voler fare addirittura migliaia di chilometri per raggiungerci quel giorno. Io non so come ringraziare.

0: Movies.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: Walter? Ehi, Walter? Walter? Qualcuno ha visto Walter?
1: Ma certo, sono qua!
2: Stavo cantando Must Be The Reason Why I'm King Of My Castle. Must Be The Reason Why I'm Free In Threshold. Vandio Project a 5 minuti dalle 8 della mattina, quasi fatta, eh! Mi raccomando, se siete arrivati un filo in ritardo questa mattina, molti di voi ovviamente ce lo dicono, perché in famiglia tutto va detto.
3: La famiglia!
2: E il morning show di M2O. Tutte le volte che arrivate in ritardo, voi arrivate qui, oppure quelli che fanno tardi sul posto di lavoro, a scuola, in università, possono usare la giustificazione. Mi porto un po'.

0: 0266203210 giocando con noi, perché si vince tra poco con la telefonata bella che farò. E io girerò l'Italia, non lo so dove che mi fermerò stamattina, ma tra poco lo scopriremo. La lampada, quella che cambia colore in base all'umore, è quello che vi regalerò. Antonio, figlio di Paolo e Maria, ha quattro fratelli e ognuno dei suoi fratelli ha quattro fratelli. La domanda di oggi del quizzo era: quanti sono in famiglia?
1: Quizzo!
2: Buongiorno Walter, secondo me la risposta è 8.
0: 8! No, no! Ciao Franci, no, no!
1: No!
0: Dai, di corsa che ne voglio ascoltare tanti. 8 non è, ragazzi, sconfessata questa di risposta.
3: Ciao Walter, sono Edda da Lecco. Sono partita anche prima oggi per giocare di più con te.
0: Grazie.
3: Sono 5.
1: No!
0: Hai sbagliato anche 5,
4: ciao,
0: non è?
4: Ciao Walter, sono Filippo da Roma.
0: Ciao,
4: secondo me la risposta è 32.
1: No!
0: Fili, manda un altro messaggio, ma sono molti, molti di meno. Molti meno.
5: Ciao,
0: molti.
5: Mi chiamo Alessio, vengo da Cagliari e il numero è 4.
0: 4, di più, di più, di più.
6: Ciao Walter, sono Erika da Torino.
0: Ciao Eri.
6: Stamattina facilissima.
0: Dai, sì, quando dite che è facile scatta lo gnegne.
7: Ciao Walterino, ciao. Sono Filippo da Torino, sto giro che... stamattina ce l'ho.
0: Insistete, raga, così perdiamo tempo, dai Matteo.
8: Ciao Walter,
0: ciao.
8: Siamo Matteo e...
4: Zeno.
0: Zeno?
4: Da Lecco.
0: Bella.
4: E secondo noi sono 5.
0: Hai capito, Zeno l'hanno chiamato, come la coscienza.
7: Buongiorno Walter Pezzulli, da Marco,
9: Sofia.
0: Ciao Sofì. Ciao Marco.
9: Buona giornata a tutti.
0: Basta così.
7: Ciao,
0: tanto...
7: ciao.
0: Ah, basta, solo un saluto.
10: Dacci un aiuto.
0: Ciao.
10: Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci.
0: Allora, sei fermi tutti, vi do un aiuto, va capito però, aspetta. Dai, si capì, rimetti. Secondo me questa i bimbi la devono suggerire ai genitori, che loro non l'hanno capita.

0: non fate i cretini. Dolores, tu ci conosci bene, lo sai che siamo così, vero?
1: Certo.
0: Allora si può fare.
1: Infatti sono ambientata perfettamente.
0: Siamo un po' fatti così, siamo proprio fatti così. Allora è un piacere averti innanzitutto. Poi tu fai un lavoro che non è un lavoro secondo me, cioè non è che lo può fare chiunque. È un'arte innanzitutto, ma è una passione. Sì. Cos'è che fai, Dolores?
1: Praticamente sono una tata in una scuola dell'infanzia, bambini da 3 a 6 anni sono i miei bimbi.
0: No, che meraviglia, la delicatezza che serve, raga, è una roba che o ce l'hai o non ce l'hai. Dolores, stai con me tutte le volte che puoi, mi hai detto, vero? E quanto
1: certo,
0: puoi?
1: Sì.
0: Quante volte alla settimana? Tipo, come dal medico.
1: Cinque volte.
0: Va bene. Senti, perché noi siamo qui dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato. Quindi se puoi, la mattina, se dovessi svegliarti entro le 9,
1: anche al sabato. Senti, sabato
0: la
1: vedo più difficile.
0: Lo so, hai ragione, vabbè, non fa niente. Ma guarda, ti dico soltanto che moltissimi hanno chiesto proprio il sabato fortemente, anche quelli che lavorano, ma sabato scorso si sono svegliati per la prima volta, peraltro, e di qua in poi tutti i sabati, anche quelli che avrebbero potuto dormire, e quindi va bene così.
1: Allora,
0: sono contento.
1: Allora questo va bene, mi segnerò, sarà un
0: Dolores,
1: po' di memoria per il sabato.
0: Stai serena, che ho il tuo numero e ti chiamo io sabato.
1: La sveglia personalizzata.
0: Allora, Antonio, il figlio di Paolo e Maria, ha quattro fratelli, ognuno dei fratelli

0: tornata in testa per un certo periodo di tempo. Magari può essere una sigla, anche la sigla di un film, una colonna sonora, uno spot, una sigla di un cartone, vale tutto.
1: Questo è il Morning Show.
0: Ah. Oh, non perderti un minuto, sta per arrivare 8.90, la dance degli anni 90.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
0: Signori e puntatona, state qua!
7: Dai.
0: Qual è quella canzone che per un certo periodo di tempo è rimasta attaccata, infilata in testa? La canzone che ti resta in testa. Il Morning Show di M2O. Buongiorno, sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. È appena partita, è iniziata l'ora bella. Inizia con un disco 90.

0: tempo, o la canzone che vi resta in tempo, sta per esempio in questo periodo. Ci deve essere un motivo, ma la scienza non riesce a spiegarlo. Ne abbiamo almeno una, può essere una colonna sonora, oppure in un periodo dell'anno o della vostra vita è capitato di averla in testa. 342-654-3210. Ma adesso ci auguri, augurissimi! Mi raccomando, prenotatevi per domani, l'indirizzo di posta elettronica, mandate una mail, insomma, detto diversamente, auguri augurissimi @m2o.it. Mi scrivete Walter, il vostro nome, la città e il telefono della persona che volete io chiami. Elena d'Altopascio, in provincia di Lucca, auguri a donna! Oggi compie 42 anni, è una persona speciale per me, Walter. È arrivata nella mia vita 3 anni fa, quasi per caso, ma ha aiutato in tante cose, standomi accanto nei momenti belli e in quelli più difficili. Grazie a lei ascolto la vostra radio tutti i giorni, i nostri buongiorno sono audio con le canzoni che passate in onda, voglio solo farle sapere che le voglio un gran bene. Grazie, certo che glielo faccio sapere. Mi fai quel numero? Ma questa ha 21 anni, figurati se sveglio adesso. Proviamo, dai. C'è Nicolò?
1: Pronto?
0: Stavi dormendo?
1: No, no.
0: Allora, a tradimento, che radio ascolti, Nicolò?
1: M2O.
0: Chi sono? Non dire cose brutte.
1: Walter.
0: Vai! Oh, 2 su 2 ci ha preso. Tanti auguri, Nicolò, 21 anni oggi. Cosa è cambiato grazie rispetto mille a ieri, Nicolò? Niente.
1: Niente. Vedi, solamente gli anni.
0: Lo so, amico mio. Walter, buongiorno. Questo pensiero è per mio figlio Nicolò, che 21 anni fa mi ha resa mamma per la prima volta, stravolgendo la mia vita nel modo più bello possibile. Guardarti oggi, uomo meraviglioso, mi riempie il cuore di orgoglio. Dai tuoi sguardi riesco ancora a capire quello che ti passa per la testa e a sorridere, perché essendo anch'io una mamma del toro è già tutto spiegato. Buon compleanno, figlio mio, ti dice. Questi 21 anni siano solo l'inizio di una vita piena di successi e di grandissima felicità. Ti amo, la tua forever green mamma Romina. E che mamma hai?
1: Grazie mamma.
0: Dai, dillo più forte che non sei sentito.
1: Grazie mamma.
0: E poi? Che farò il bravo, che ti renderò orgoglioso. Che farò il bravo, ti renderò orgoglioso ancora di più.
1: Sì.
0: Senti, ma che stai facendo in questo periodo? Hai l'anno sabbatico, stai cercando lavoro?
1: Sì, sto cercando lavoro.
0: Dai, allora in bocca al lupo, facci sapere quando lo trovi, va bene? Cosa vuoi fare, ok?
1: Va bene.
0: Un bacio, un abbraccio, ciao. Grazie Nicolò, auguri.
1: Mille.
0: Ciao.
2: Auguri augurissimi. Aia!

0: pensato di mettere questa canzone. Porca miseria, che bello che è stare con voi la mattina. Perché nulla è previsto. Altro che nulla. E come sembra Don Bisele. Ciao, Cando, Monia Willy. Le 8:20 è la famiglia del Morning Show. Buongiorno, benvenuti.
1: La famiglia.
2: Eccolo lì, Valterino.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: si sveglierà la mattina con questo e si giocherà.
1: Succede?
0: Succede
1: che
0: non ci chiamerà mai.
1: Ma non è vero.
0: Ma

0: 3, 8, questa è l'ora bella.
1: Diglielo com'è.
2: È bella.
1: E se lo dicono mamma e figlia vuol dire che c'è tutta la famiglia.
3: La famiglia.
1: Buongiorno a ognuno di voi. Quante ne volete sapere questa mattina? Lo so che mi state chiedendo un mucchio di informazioni, tante, molte di più di quanto non posso darvene in questo momento. Vi basti sapere, perché molti mi scrivono anche in privato sull'account Instagram Walter Pizzulli, che la data, quella della riunione della famiglia del Morning Show, cioè, ci hanno dato un po' di ore a disposizione nel Parco Sempione durante la festa di Radio DJ, il Party Like a DJ, sarà il 6 di giugno. Quindi mi raccomando, è un sabato mattina alle 10:30 del mattino, tutta la famiglia, grandi, bambini, tutti, l'ingresso è gratuito. Se volete le informazioni andate sotto l'ultima foto postata su Instagram, sul mio account, e poi lasciate il vostro nome e la città sotto quella foto e scrivete ci sono, così che noi si possa segnare. Ma intanto però, tante sono le canzoni e tanto la scienza ci deve, e in realtà non riesce a darci quelle canzoni che rimangono in testa, che non sa spiegarci come mai si ripropongano ogni tanto. Qual è la vostra canzone che vi è rimasta in testa, per esempio per un certo periodo della vostra vita, una colonna sonora, una sigla, uno spot? Bella canzone! Non è detto che siano canzoni che poi siano le vostre favorite, alle volte anche canzoni odiate, non è sempre così, ma vedi a proposito.
4: Ciao a tutti, io è da ieri che non riesco a togliermi dalla testa la canzone di Annalisa, Esibizionista.
1: Guarda che danno che ho fatto, che l'ho messa poco fa e adesso davvero non se ne andrà più.
4: Anche stanotte quando mi sono svegliata era lì, nella mia testa.

Buongiorno. Buongiorno.

0: quasi immediatamente che sarebbe stata una puntatona quella di oggi, di stamattina.
1: Okay.
0: E fin qui tutto ok, si capiva quasi immediatamente, ma abbiamo dichiarato anche che tutto quello che avete ascoltato, ascolterete ancora fino alle 9 di questa mattina, potrebbe essere che vi accompagni per un paio di giorni, anche di più, perché magari non stavate proprio pensando a quella canzone, ma quella ti resta in testa. Qual è la canzone che vi resta in testa anche in questo periodo, o che per un periodo della vostra vita vi è rimasta attaccata in testa?
2: Ciao,

0: La ragazzina che quando sono sopra il pensiero sempre in testa Enola Gay.
1: Tristemente attuale, sempre, ma io credo che sia sempre stata attuale per ovvie ragioni.
0: Non so per quale motivo, ma credo che non mi passerà.

0: questa. È ballata, vero? Sì, sì, sì, sì. Vai, dai. Rossville e G.U.E. La G.L.A.U.L.A. Egue. Come un tuono alle 8.42 della mattina. Buongiorno, miei cari.
1: Buongiorno, miei cari vicini.
0: Quando vorresti non finisse mai nell'ora bella del morning show di M2O tra le 8 e le 9 della mattina, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, ma anche al sabato. L'aspetto anche il sabato, tutti i giorni siete coperti. La garanzia è, come al solito, svegliati o rimborsati, perché la sveglia è una cosa seria. E questo

0: vostra vita e non sapete il perché.
1: Buongiorno.
0: Vedi? Beh, lei lo sa perché.
1: Qui, dopo che abbiamo finito anche la seconda stagione di Paradise,
0: non lo so cos'è.
1: Non riusciamo a smettere di cantare e di ascoltare Another Day in Paradise.
0: Ma di Phil Collins, ciao, questa
1: un
0: qua.
1: Bacio.
0: Ciao, questa. Oh! Qua esiste una serie TV che ha questa colonna sonora. Credo sia così. Non ho sbagliato, vero?
2: No.
0: Oh. Posizionato dei for you.

0: ballato io all'epoca, purtroppo sì, me lo ricordo molto bene, era una delle canzoni 90, può essere, sì, secondo
1: ciao
0: me.
1: Ciao Walter, sì. Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Io sono Katiuscia da Sant'Arcangelo.
0: Ciao.
1: E la canzone che mi gira in testa da lunedì è io soffro lo stress, io soffro lo stress.
0: È colpa nostra, l'abbiamo messa noi, ma qualcuno l'aveva suggerita.
2: Walter, buongiorno, buongiorno famiglia.
0: Senti, te lo faccio dire dopo, fammi sentire Gabri.
3: Ciao Walter, ciao. Buongiorno, sono Gabriella da Lecce.
0: Ciao Gabri.
3: Devo dire che tempo fa ce n'era una che mi stava sempre in testa, che era un po' porno. Un po' porno. Tu sei cattivo.
0: Cattivo, come ce l'ho, ce l'ho, senta.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. Con Bella Pro.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
1: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
5: Chi è?
4: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario.

0: Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce e sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: voce, quella di Abracadabra Mr. Opposites a me, capito? Robin Ratz,
1: no.
0: State ascoltando. Eh sì, ragazzi, dobbiamo andare tra poco. Scusa, ma che dobbiamo andare? Dai, su, presto che t'ha.
2: Anche al sabato.
0: Grazie, Fabio.
2: Io con te

0: ci dimentichiamo che esiste una canzone, anche più di una, che ti resta in testa. Qual è la canzone? Chiudiamola così stamattina per far capire a quelli che sono arrivati adesso che l'asticella è stata altissima stamattina.
1: No.
0: E invece no, però lascia pensare quello che vogliono, che ti resta in testa. Qual è la canzone che vi è rimasta in testa per un certo periodo della vostra vita, oppure che vi rimane in testa ancora
2: buongiorno
0: oggi?
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao, ciao.
2: Io sono Tina da Torino.
0: Ciao Tina da Torino.
2: La canzone che ho sempre in testa è...
0: Così capite cosa vi siete persi stamattina.
2: Pronuncio bene, Another One Bust the Dust.
0: Another One Bust the Dust.
2: Buona giornata
0: a tutti, ciao. Dammi l'inizio, soltanto l'inizio. E quella basta tutto il prezzo del biglietto, guarda. Another One Bust the Dust.

0: Mauro, Mauro, Mauro Michini. La mettiamo una di queste mattine, già capito, ok? Una di queste mattine ve la facciamo sentire tutta. Però vi devo chiedere di arrivare un po' prima. Mica adesso soltanto a 6 minuti dalle 9. Abbiamo fatto quasi 3 ore e un quarto, dalle 6 meno un quarto vi aspetto qua.
1: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia. Ciao. Sandro da Roma.
0: Ciao Sandro.
1: A me è qualche giorno che mi gira in testa. E se la testa gira, facciamo i guai. Se la testa gira. Sai, ultimamente
0: la testa gira.
1: Oh, sarà perché gira un po' troppo spesso.
0: Ma non credo che sia per quello che gli gira la testa.
2: Ciao Walter, ciao. Sono Miki da Ferrara.
0: Ciao Miki.
2: A me quando sono felice mi salta sempre in testa Can't Hold Us di Macklemore.
0: Bella, mi piace,
3: so,
0: mettiamo
3: anche per Walter, ciao. La canzone che mi entra in testa sempre, che non so come si chiama, dicelo tu.
0: Dimmi.
3: È quella che faceva ai ai ai
0: ai ai ai ai, ma te lo dico io, dai. Ma scherzi.

0: Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault.
1: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
2: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
10: più gonfia?
9: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: In FM, Lab, su mwo.it.
12: È andato, è scappato, così proprio, mi ha lasciato Walter Pizzulli, però adesso ci sono io. L'uomo della sveglia tornerà domani mattina su M2O con il nostro morning show. Noi invece ricominciamo subito con la voce di Gwen Stefani.
13: M2O.

0: voce e la musica di Gwen Stefani e la sua Hollaback Girl apre il mercoledì mattina del nostro matinè, la nostra festicciola mattutina, dove abbiamo la possibilità di raccontare e commentare insieme le notizie del giorno. Buongiorno, benvenuti e bentornati su M2O, ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi e già arrivano tanti messaggi al 342-654-3210, ma in particolare mi ha colpito l'entusiasmo di Margherita. Prego!
1: Buongiorno, un Valterino che va e un Davidino che arriva.
0: Appena arrivato, fino
1: ciao
0: a mezzogiorno.
1: Ciao Davide, ciao ascoltatori, ciao.
0: Ma guarda Margherita, percepisco proprio il tuo buon umore di questa mattina.

classe 2003, giovanissimo, arriva dall'Australia, più precisamente da Sydney. Sto parlando di The Kid LAROI, che è tornato protagonista con una nuova canzone. M2O dal titolo Pieces, appena ascoltato alle 9 e 16 minuti. Su M2O però lo sapete che abbiamo un po' di notizie da sesta pagina da raccontare, e una in particolare da una parte ci ha fatto sorridere perché non pensavamo fosse vera. Invece abbiamo controllato le fonti, abbiamo guardato bene ed è tutto confermato. Per fortuna i finanzieri del comando provinciale della città di Catanzaro hanno sequestrato in un autosalone una Toyota che però era stata trasformata illegalmente in una Ferrari F355 GTS. La vettura infatti era stata modificata sostituendo le parti originali con componenti contraffatti per essere messa in vendita poi come autentico esemplare del cavallino rampante, il cavallino rosso. Dopo il sequestro però l'auto è stata smontata e le parti non originali sono state distrutte, di modo che non sia stato possibile poi rimetterla in circolazione nel mercato illecito. Ma io pensavo che certe truffe, certe cose fossero possibili

0: vista, cioè, allora il bollo lo pago se
1: il bollo
0: dell'auto gli eco incentivi, quindi sì, con bello sconticione, allora allo Stato gli ridò quello che mi toglie per comprarlo.
1: Sì.
0: Ma io che mi compro magari una macchina da 5.000 euro con i soldi miei, ma perché ci devo pagare il bollo?
1: Quindi dovrebbe esserci un'esenzione in certi casi. Beh, allora tra poco ne parliamo, ma non solo di

0: ascoltato alle 9:29. Stiamo parlando di quelle tasse più o meno grandi che però ci danno una sorta di prurito alle mani, un po' un fastidio perché non le accettiamo, non le ammettiamo come giuste. Domenico, prego.
1: Davidino, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma è normale, a meno, a mio punto

0: Italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per il parco a lei.
7: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: motivo o per l'altro, per lavoro sono spesso in macchina.
1: Ok.
0: Quindi... e comunque pensare di star sempre lì ogni 3x2 a mettere la benzina e metterci forza. Quei, non so quanto sono in centesimi, cioè veramente
1: adesso
0: impazzisco.
1: Te lo dico, sì, sono cose magari che possono dar fastidio, soprattutto quando c'è un'incertezza nel conteggio. Infatti dal 2 maggio è scattata la riduzione del taglio delle accise sulla benzina, infatti da 20 centesimi di sconto ormai è passato a 5 e il prezzo al litro è salito di circa 15 centesimi in un solo giorno, stiamo parlando ovviamente di una media su tutto il paese. Ora però non è tanto sull'accisa che vorrei farvi fare una riflessione, quanto su quanto emerso dal Codacons, che ha dichiarato: nel 2026 spenderemo 1000 euro in più a famiglia. Ma che cosa vuol dire nel dettaglio e dove andremo a spendere di più? Vista che la situazione internazionale, ok, c'è la questione geopolitica gravissima, importante, ma come si ribalta poi nelle nostre tasche?

0: importante nella vita avere sempre una seconda possibilità, un'altra chance. Così, Another Chance è proprio la canzone di Roger Sanchez e Oliver Heldens che avete appena ascoltato su M2O, mentre chiacchieriamo su quelle voci di spesa, quelle imposte, quelle tasse che danno veramente fastidio, eh. Sono le più disparate, però devo dire che le accise hanno trovato un comune denominatore tra tutti quanti. Ma ce n'è un'altra che merita di essere commentata.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Altamente fastidio le tasse di successione, che si debba pagare una casa che i miei genitori o i nostri nonni hanno già strapagato.
0: Eh no, allora su questo ci sarebbe da dire che comunque in Italia la tassa di successione ha delle franchigie di spesa veramente altissime. Qua entro io un po' da avvocato a fare il tecnico. Tieni presente che per i parenti di successione in linea retta la franchigia è di 1 milione di euro, quindi si paga il 4% di tassa sopra il milione di euro. Mi sembra qualcosa di fattibile. D'altra parte, per mandare avanti questo paese bisognerà prendere i soldi, insomma, nelle tasche di qualcuno, soprattutto di chi può guadagnare, di chi ha un reddito molto alto. Ma non è questo il punto. Stavamo raccontando di come il Codacons abbia dichiarato che nel 2026 spenderemo 1000 euro in più a famiglia. Sono veramente tanti, parliamo praticamente di una media di 926 euro in più all'anno a parità di consumi, e chi ha due figli potrebbe arrivare anche a dover sborsare 1279 euro in più. Parliamo di quasi 1000 euro di media che spariscono senza che abbiate comprato qualcosa di nuovo, niente di diverso, solo così per come mantenete il vostro livello di vita. La voce di spesa che pesa di più, come stavamo raccontando, appunto dovuta all'aumento dei carburanti in generale, quindi benzina, diesel, gasolio da riscaldamento, cherosene, in soli due mesi sono aumentati del 38%. Le bollette del gas anche ne risentono della situazione internazionale, così anche come i trasporti. Infatti, se avete un viaggio in programma, tenetelo bene a mente, perché i biglietti aerei internazionali sono aumentati del 18%, i traghetti del 6%, il noleggio auto quasi del 9%.

0: parlando di accise e questo infastidisce tanto, ma adesso arriva il nostro M2 Hit.
1: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
3: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo

0: sviluppo rurale PAC 2327.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Mercoledì 6 maggio 2026, le ore 10:02 su un momento ora esatta offerto da M2O, ma adesso si canta perché come promesso ricominciamo dall'M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: alle 10:12, state ascoltando M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi e faccio fatica a gestire il traffico rispetto a tutti i commenti che state inviando al 342-654-3200. D'altra parte lo sappiamo, quando parliamo di tasse, quando dobbiamo tirare fuori il portafoglio, c'è sempre qualche critica da fare. Ora, visto ai pochi che mi hanno detto ma di anche alla tua qual è la tua tassa che ti dà fastidio pagare, ci ho pensato e ci penso molto. Una tassa che mi dà fastidio pagare, ma che anch'io ovviamente come tutti i contribuenti sono costretto a pagare, è quella marca da bollo che serve ed è necessaria per la validità di alcuni documenti. Hai una pratica amministrativa burocratica da fare, bene, devi chiedere lo stato civile, il certificato anagrafico, lo stato di matrimonio, qualunque cosa, per la validità di quell'atto che è un pezzo di carta, devi pagare 16 euro. Io questa continuerò a non capirla.
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: il titolo ma anche l'effetto, è diventata un'ossessione, sto ritornello di Samurai J entra in testa e non esce più, sento già profumo di super hit estiva, eh. Ossessione ascoltata alle 10 e 30 minuti su M2O, mentre parliamo della possibilità e della capacità di dare consigli ma anche di ascoltarli. Salvo, prego, ci
1: ciao,
0: sei?
1: Ciao, sono Salvo dalla provincia di Catania, te lo dico in siciliano.
0: Dimmi.
1: Acqua, consigli e sale, se non succhieste non nadare.
0: No, dai, è sempre così, allora, capisco benissimo questo detto popolare, però quando magari c'è una persona a cui voglio molto bene mi sento a volte libero di dare un consiglio se riconosco un errore o uno sbaglio che sta facendo, che poi venga ascoltato è tutta un'altra questione, ma ne parliamo tra poco. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, stiamo per andare all'inizio del nuovo millennio, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
2: DJ Station. Mentre un accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ancora lontano, una nave porta container francese è stata attaccata nello stretto di Hormuz. Alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti e sono stati evacuati. Ora a Pavia, Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è arrivato in procura per essere interrogato. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, chiedendo di essere riconvocato quando avrà studiato gli atti. Cambiamo argomento, è morto a 69 anni a Brescia, sua città natale, Evaristo Beccalossi, storico centrocampista dell'Inter. Un anno fa l'ex calciatore e dirigente sportivo era rimasto vittima di un'emorragia cerebrale a cui era seguito un lungo periodo di coma. Ora le previsioni meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nel pomeriggio rovesce temporali al nord sulle regioni centrali tirreniche e la Sardegna, nuvoloso sul resto del paese. In serata e nella notte piogge in esaurimento tranne qualcuna residua su Lombardia, nord-est, Toscana, Umbria e Alto Lazio. Le previsioni del meteo.it tornano nella prossima edizione.

0: a pronunciarlo anche in francese correttamente. 10 e 40 minuti. Si parla di consigli dati e ricevuti. Fede,
1: a me
0: prego.
1: Quello che dà più fastidio di tutti su questo discorso sono quelli che ti danno i consigli,
0: sì,
1: perché pensano che tu hai il loro stesso carattere e il loro stesso modo di affrontare la vita.
0: Non ha senso.
1: Io non sono uguale a te. Non funziona. Per
0: no,
1: te
0: non funziona.
1: Per me no.
0: Eh no, devi pensare alla persona che stai consigliando.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: Don't Hold Me Back, questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato nel mercoledì mattina di M2O, dove mai come oggi è importante mettervi da parte con il vostro amico, il vostro collega e tutti quanti per darvi dei consigli. Di questo stiamo parlando, visto che sono arrivati tantissimi messaggi al 342-654-3210 e di questo vi sarò sempre grato. Voglio partire un po' dalle vostre osservazioni. Maria la dice giusta, sentiamo.
1: Ciao Davide, prego. Maria da Daverio,
0: ciao,
1: provincia Maria. Di Varese.
0: Dici.
1: Io sono una persona molto istintiva, quindi okay, difficilmente chiedo consigli agli altri.
0: Ok.
1: E se non richiesti non li do.
0: Ok. Ci sta, una filosofia.
1: Quelle poche volte che ho messo a tacere un dubbio,
0: sì,
1: ho fatto di testa mia comunque.
0: E cosa è successo
1: dopo
0: poi?
1: Dopo mi sono pentita.
0: Come ti sei pentita? Era meglio magari chiedere consiglio oppure rimanere anche nella beata ignoranza. Ma raccontiamo questo nella pausa caffè di M2O, perché c'è un paradosso che riguarda i consigli ed è stato studiato già dal 2014 dall'Università di Waterloo. Ci sono due psicologi che sono andati a verificare l'essenza del consiglio, perché lo diamo e come lo diamo. Beh, perché alla fine la tesi che volevano dimostrare è il fatto che tendiamo a ragionare in modo più saggio quando il problema riguarda qualcun altro. E qui direte voi, e per forza, perché noi siamo un po' distaccati, abbiamo un occhio terzo e possiamo essere anche più lucidi. Tra l'altro era molto interessante anche l'esperimento che fecero già nel 2014, visto che presero quasi 700 persone fidanzate o comunque impegnate e le hanno divise in due gruppi. Al primo gruppo hanno chiesto: cosa faresti se tuo marito o tua moglie ti tradisse? Al secondo invece: che consiglio daresti al tuo amico se scoprissi che è stato tradito? Beh, chi ragionava da terza persona imparziale dava dei consigli più saggi. M2O. DJ Station.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ebbene sì, anche durante la pausa caffè può esserci il momento ludico. Può arrivare il nostro Play with us, che oggi è abbinato per tutta la giornata alla canzone di Bebe Rexha and Faithless New Religion. In palio abbiamo i gadgets di M2O, ossia la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers, che vanno a
3: Luca di Bergamo. Play with us.
2: Luca, hai vinto tu, complimenti.

Young Marco e la sua What You Say ci portano alle 10:56 minuti, dove stiamo affrontando un tema che riguarda praticamente tutti, anche i consigli non richiesti. Sì, proprio i consigli che vogliamo dare o che riceviamo a volte possono essere mal interpretati e soprattutto non vengono seguiti. Ma il punto è un altro, quello che arriva dalla ricerca che stavamo raccontando del 2014, secondo cui siamo molto

0: saggezza. Sentiamo ancora qualcuno. Roberto, prego.
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Buongiorno. Roberto da Scandiano Reggio Emilia. Va. A mio avviso i consigli sono sempre fonte di nostalgia.
0: Sì.
1: Ciao.
0: I consigli sono sempre fonte di nostalgia. Questo è un bel punto, anche perché magari avendo già preso una decisione il consiglio ci fa riflettere su un'altra posizione che non abbiamo preso. Stiamo entrando troppo nel filosofico, mi fanno cenno di sì qui il mio Edoardo. Lena che scrive: buongiorno Davide, io sono del segno del cancro, i consigli non li do ma i consigli degli altri li accetto volentieri e poi valuto. Non capisco perché mettete sempre come punto, come presupposto la questione astrologica. Sarà che magari avete letto Paolo Fox o qualcun altro stamattina, allora vi sentite magari di dare questi consigli. Meraviglioso invece la Samu da Arenzano, che vi ha a citare De André, che proprio lui dei consigli ne ha fatto anche una ragione nella sua musica. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Questa è una grande citazione ovviamente che va ricordata. Ma sempre parlando di questo, nella nostra pausa caffè, adesso arriva la domanda delle domande, una cosa che riguarda un po' tutti. Meglio un consiglio dritto, trasparente, duro e magari anche un po' ruvido, oppure una bugia bianca? Perché a volte abbiamo l'impressione che le nostre bugie siano sempre bianche, ma in realtà non è così.

mercoledì 6 maggio 2026, le 11.01 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti anche bentornati su M2O. Che ne dite? Ricominciamo da I Like The Way.

0: vorremmo sapere la verità, perché è meglio la verità.
1: Sì, ma piano, è molto piano.
0: Ma non so cosa dirti.
1: No,
0: dicevano anche beata ignoranza. A volte è meglio non sapere.
1: A volte è meglio non sapere. Guarda, Ughi, capisco benissimo il tuo punto di vista. Io alla fine, nella vita, sono arrivato ad una conclusione. Quando sono a conoscenza di una situazione magari un po' scomoda e devo comunicarla, magari non te la dico direttamente, ma voglio che tu sia messo nelle condizioni

crederci. Se invece io ti metto nelle condizioni di avere un confronto e di capire da solo quel problema della tua vita che devi risolvere, fidatevi, è molto più efficace. E visto che stiamo un po' introducendo questo argomento un po' sentimentale, vi ricordate che il mercoledì alla terza ora abbiamo il nostro M2O Love? Non a caso, proprio in quest'ora, con voi vorrei parlare di tradimento.

Maxwell e quella sensazione, quella percezione di essere al centro dell'universo, Center of the Universe, infatti è il titolo della sua canzone che avete appena ascoltato nel nostro matinè. Buongiorno, benvenuti o anche bentornati in diretta

0: mai pensato che se abbiamo questa attitudine, questa propensione, è perché desideriamo e riusciamo a gestire più relazioni contemporaneamente? Non siamo di proprietà di nessuno, ci incrociamo, viviamo, ma siamo liberi. Apriamo la mente ed emancipiamoci. Ecco, mi sa che lei magari è per la coppia aperta. Oppure anche Joe che mi scrive: ciao Davide, io penso che il tradimento invece sia una codardia che faccia male alla vita.
1: Collare Se Resto allacciato? Si parte! Se Resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di

che sono scientificamente provate, anche perché l'ufficio, il posto di lavoro, si confermano il posto con il più alto rischio cornino, almeno nel 31% dei casi. Tra poco ne parliamo, ora M2 Hold.

0: passato che ho trovato alla mezza di ogni ora, sempre qui da noi su M2O, anche nell'M2O Love, visto che parliamo di come la maggioranza, diciamo, delle corna, dei cornini fatti e ricevuti avverrebbe durante la pausa pranzo, più o meno tra le 12.30 e le 14.30. Quel collega che si alza, va a mangiare da solo e torna con un'aria un po' soddisfatta, diciamo, magari non è solo dovuto all'insalata particolarmente buona. Al 342-654-3210 invece arrivano le vostre opinioni riguardo per esempio al tradimento, perché è molto interessante invece se da una parte si chiama invece la libertà ad aprire la coppia, gli altri invece hanno ancora la fedeltà come grande principio. Il traditore è un insicuro cronico che scambia il suo malessere nella relazione, che vive per libertà, superficiale e poco costruttivo, e poi si lamenta perché le sue relazioni non durano. Questo è un altro punto di vista, e poi potremo fare degli altri ragionamenti rispetto alla fedeltà come valore, che ormai non è più così diffuso magari come lo era un tempo. Chiaro, le cose cambiano, i costumi cambiano, c'è una maggiore libertà, c'è una maggiore consapevolezza rispetto alla propria felicità. Ora però il punto è un altro: abbiamo detto che il 31% delle corna e dei cornini fatti e ricevuti avverrebbero durante la pausa pranzo. E diciamoci anche un altro dato molto interessante, perché la stessa ricerca che ha analizzato questo fenomeno racconta di come l'80%, 8 su 10, l'80% degli italiani ha avuto almeno una fantasia di, diciamo, andare in intimità con la collega, con il collega. 8 su 10 sono veramente tanti, e se voi lo state negando forse sbagliate, dovete essere più sinceri con voi stessi, però ovviamente il pensiero non è tradimento effettuato, questo si può perdonare. Ma l'ultima cosa che vale la pena notare è la questione geografica. Milano, stando ai dati, è la città italiana in cui il fenomeno della scappatella in pausa pranzo è più diffuso.
1: Più musica.

0: inizio una canzone di Ralphie Rosario, le mani di Bob Sinclair, e viene fuori questa versione di Take Me Up, Gotta Get Up su M2O. Quanto mi fanno ridere i vostri messaggi. Lucone da Milano mi scrive: Davide, allora io sto tranquillo, mia moglie ha una pizzeria che tra l'altro conosciamo anche, poi mi dici qual è, visto che lei lavora durante la pausa pranzo. Tu stai tranquillo. Daniele invece dice: io lavoro da solo e la pausa pranzo la passo ascoltando Marlene. È ora di cambiare lavoro, ma non radio, eh.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni

0: Guarda il trailer su mymovies.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

You su M2O, più musica ma anche più bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti il 6 di maggio, ma certo, perché oggi? Ma nel 1959 un quadro di Picasso, la cosiddetta La Bella Olandese, veniva venduto per 96 milioni di lire. No, non 96 milioni di euro, non c'erano ancora. 96 milioni di lire, diventando così la prima opera in assoluto nella storia ad essere venduta al prezzo più caro, ma con un artista ancora vivente.

noi è stata proprio ripresa ed ispirata da Kygo e Ava Max con la loro Whatever, che ci porta alle 11:57 minuti su M2O. Ma vista l'ora e visto anche l'argomento che abbiamo affrontato, no, non è ancora il momento del cornino, per quello bisogna aspettare le 12:30, però a mezzogiorno arriva lei, arriva Marlene, ne mettiamo un'altra prima.

0: che mette di buon umore, quella di Milky, Just the way you are. Ma ora, Marlene, io ti vorrei dire una cosa.
1: Dica.
0: Tu hai una responsabilità incredibile.
1: Aiuto.
0: In particolare tra le 12.30 e le 14.30, perché abbiamo raccontato che in questa fascia, in questa pausa pranzo, è dove avvengono il 31% delle corna.
1: Allora, io non istigo, però...
0: Però, insomma, l'importante è avere anche in quei momenti M2O, la voce di Marlene.
1: Io annuncio che c'è la pausa pranzo, poi fate quello che volete.
0: Ci sentiamo domani dalle 9, ciao! M2O.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: Tanto state calmi perché è mezzogiorno, la pausa pranzo tra un'ora. Davide, cosa fai a luna tu? A domani, treno non stop.

0: Heartbreak Anthem, i Galantis, le Little Mix. Iniziamo subito con una polemichetta.
1: Ma lo sai che la pausa pranzo per i lavoratori stradali, per i cantieri edili, è a mezzogiorno, ecco, e non a luna?
0: E adesso? Come si fa? Allora, pensa che la mia pausa pranzo è alle 2:30 e poi c'è chi la fa all'1, 1:30, alle 3, c'è chi non la fa. Quindi l'una è un orario assolutamente fittizio. Iniziamo il nostro viaggio musicale e poi capiamo quando mangiare.
2: M2

0: da Manchester, grazie a Dio di questa è la sua nuova, il primo M2 Hot di queste due ore insieme con me Marlene, insieme fino alle due appunto, subito su M2O, Argy e Omnia.
1: DJ Station.

0: Jonas Blue, Salif Keita, Madan, a mezzogiorno e 17. Siamo in piena crisi pausa pranzo, questa mattina. Allora, è arrivato per esempio questo messaggio.
1: Ah, Marlene, qua si lavora a tempo pieno. Ecco. Mangiamo insieme a te alle 2:30.
0: Perfetto.
1: Ciao, Agnese di Roma.
0: Poi intanto è arrivato anche il messaggio di Giuseppe che da Rimini, che ha il pranzo sul fuoco per il personale. Quindi vedo l'acqua che sta quasi, è lì, bolle. Come facciamo? Diciamo che qua su M2O la teniamo all'una. Poi ogni

0: Non riesci a seguire una dieta sana in modo costante? Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica!
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva.

0: 1997, era anche l'anno di questa, Spiller from Rio, Cristiano Spiller col suo progetto Laguna, il nostro M2 Old, quello della mezza, su M2O.
1: Più musica.
2: M2O.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me:

0: Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
1: Only girl.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
8: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.

0: tutto.
1: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso.

ma non così buttati lì in aria, proprio come esperienza estetica. Loro dicono esperienza politica. Vogliamo trasformare il sonno in un gesto consapevole e rivoluzionario. Dai 10 ai 30 minuti puoi scegliere quello che vuoi, il tuo momento ideale, tra magari proprio la pausa pranzo potrebbe essere. Io se dormo in pausa pranzo, ciao, mi svegliate poi domani mattina. Comunque hanno deciso di aprire questo spazio proprio per dichiarare che abbiamo davvero bisogno, al di là del pisolino, di dei momenti di silenzio assoluto e di disconnessione totale dal mondo. Questo è il concetto, un pisolino 2.0. Quindi sappiate che se passate a Palermo e vi sentite sopraffatti dal mondo, c'è un angolo di pace creato apposta per chi si sente così. 342-654-3210, questo è il nostro numero, vale sempre per ogni cosa, soprattutto per il Play With Us che arriva con Bibi Rexha. Quindi orecchie dritte, volume alto.

0: RM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: T-shirt, cappellino, portapasse e stickers. Oggi chi è il fortunato o la fortunata vincitrice?
3: Play with us, Paola e Simon da Fiesco.
2: Ah, sono due, Paola e Simon, bravissimi. Avete vinto voi, vi chiamiamo noi.
0: M2O.
4: M2O.

0: Giovanni da Roma mi dice: ma il video di questa canzone è splendido. Molto bene. Grazie della segnalazione. Questa è l'ultima del mercoledì mattina. Runaway.
1: In FM, Lab, su mswo.it.
0: Ma è arrivato il pomeriggio? Sì? Ah, benissimo. Allora pausa bravo.

tedesco Topic, che ormai qui su M2O conosciamo benissimo, con lei, Becky G. Questa si chiama Sorry Puppy. Ed è l'M2 Hot, la novità dell'1:10. Più musica. Adesso anche i The Bowser, Magnetic.

volta che sento Wookie, Sunshine, My Girl, mi ricordo che non ho ancora salutato le ragazze all'ascolto oggi. Ah, gravissimo errore. Vabbè, vi regalo un Harry Styles.

0: ma uno.
1: Ma uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
3: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
4: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato da rivenditore.
6: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro.
7: Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno.
8: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà,
13: solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
15: Tag 0%, messaggio pubblicitario Se Cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

La canzone di Rove si chiama Femmina. M2O più musica. Ah, cosa vedo qui? Adesso vi faccio fare questo bellissimo viaggio nel 1998. È molto personale questa cosa, nel senso che il 98 per me è stato proprio l'anno magico. Anche se l'anno magico per eccellenza forse è il 94, ma nel 98 sono successe tante cose bellissime. E questa che stiamo per sentire è stata un po' la colonna sonora di quell'anno per me, ma non solo per me, perché era un vero e proprio tormentone. Mi ricordo quando partiva in discoteca scattava il delirio. Ci piaceva anche in preserata. Dai, Anne Lee. M2 Old.

0: sabato. Siete felici? Siete contenti che il morning show di M2, che la famiglia si riunisca anche alle 6 meno un quarto fino alle 9 del sabato?
1: La famiglia!
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto!
10: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750€ grazie a 2.000€ di bonus rottamazione Ford.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
17: Sì, certo.
18: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

Dream, la canzone bellissima dei BTS, anche grazie a loro che il K-pop, partito dalla Corea del Sud, ha conquistato il mondo. Allo stesso modo anche la K-beauty si è fatta strada e ha conquistato ufficialmente il mondo, tanto da entrare nelle tendenze di viaggio. Quest'anno è uscita una nuova parola, un nuovo termine per le tendenze, che si chiama glowcation, ovvero la vacanza all'insegna della bellezza, del benessere totale, non solo come benessere psicologico, ma anche fisico, cioè cura della pelle, cura del corpo, e quindi tutti in Corea del Sud, che è la patria della K-beauty, la famosa skincare coreana.

0: Black and Gold. Allora, domani a mezzogiorno c'è Ilario. Ciao!
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato.

0: su M2O. Chi ci sarà questa sera in Dance with Us? Io lo so che voi a quest'ora ogni pomeriggio vi ponete questa domanda.
1: Io ho la risposta.
0: Non è che ho solo la risposta, ho anche i nomi. È una veloce anteprima del DJ set che ci sarà. James Hype and Lost Frequencies. Dance with us.

0: Dance with us.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
5: Alcuni sono fatti per stare insieme.
4: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
6: Questo killer non sbaglia mai.
4: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
9: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: 1000 cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. 0 pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: Allora, in questa variabile giornata regaleremo, nonostante tutto, i nostri esclusivissimi gadget. 342-6543210, il solito numero per giocare con Play With Us. Oggi, quando c'è la canzone di Beberesha and Faithless, New Religion. Occhio, eh! M2
1: Old! Notice! It's the Outer Brothers, back in the room, ready to rock the world with the boom. So I hope you can stand the vibration, 'cause we're about to rock the entire nation.

0: dalle web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
1: DJ Time.
2: In the mix.
1: DJ Time.
0: Il rap di 1212.
3: Yeah.
0: E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
4: This is David Guetta.
5: This is Tiësto.
6: Welcome in the Bob Sinclair Show.
7: Dance with us.
0: Vai su m2o.it.
8: Come on.
0: E cerca le nostre web radio.
9: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
0: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice. 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice. 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
12: Deghi, abbronzarti sul terreno.

0: la pancia più tesa,
1: più gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
0: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

me be, let me be. Titolo della canzone di The Second Voice. Come faccio a ringraziarvi tutti per gli SMS? Sono arrivati 1 miliardo. Sapete ancora mandarli allora? Sono le

0: agli artisti che si esibiranno domenica 7 giugno all'Arco della Pace, qui vicino alla radio, guarda, proprio a Milano, per la serata di 1212 Celebration. Poi parleremo anche degli altri artisti e vi spiego meglio dove trovare tutte le informazioni che riguardano quella serata e anche la serata precedente, perché la festa, il Party Like DJ, ci sarà sia sabato che domenica 7. Piuttosto è appena passato Shorty, è per quello che andavo di fretta e ha lasciato un'anteprima della mezcla.
1: La mezcla.
2: Vamos a mezclar.
3: Si el ritmo te llevamos en la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina.

0: www.radioticino.it.
1: La mezzola.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
6: L'unico modo per uscire è insieme.
4: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
11: Arredissima.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: I private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
15: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
16: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: mezza, Two Unlimited con Get Ready for This. M2 Old delle 3:30.
1: Più musica. M2 Old.

0: di questa canzone di Purple Disco Machine. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
5: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali.

0: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
0: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
0: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
0: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
6: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

canzone degli Another che resiste saldamente al primo posto della M2O Chart. Sapete, no? La nostra classifica, quella ufficiale, dove ci sono le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. La classifica che aggiorniamo il sabato sera alle 9. Poi se proprio non ce la fate alle 9 il sabato sera, avete altri impegni, c'è qualcuno che vuole fare qualcos'altro e dovete ottemperare agli obblighi familiari, trovate la classifica su m2o.it. Potete ascoltarla comodamente quando volete o attraverso l'app di M2O. E lì lo smartphone serve, va tenuto acceso, si può usare anche il PC, però con lo smartphone sappiamo che è molto più comodo, no? Attraverso l'app. Perché cito lo smartphone e che deve rimanere acceso? Perché è sempre più frequente che ci siano degli eventi pubblici che come condizione per parteciparvi pongano il fatto di lasciare lo smartphone, se non spento, direttamente a casa. Cioè non puoi portartelo dietro, non puoi usarlo. Ed è no, zero. Allora, nel 2025 gli eventi a cui si può partecipare solo senza smartphone sono cresciuti del 567% nel mondo. Che significa che se fino al 2024 non ce n'era nessuno che poneva questa condizione, nel 2025 invece hanno cominciato massicciamente a porla. Eh sì, ma di varia natura sono gli eventi. Cioè dal rave alle serate di giochi da tavolo. E volete sapere qual è la generazione che più aderisce a questo tipo di iniziativa? I più giovani, millennial e generazione Z. I boomer no, sono quelli che in treno, nei luoghi pubblici, sono lì che scrollano i reel di Instagram col volume a 700 dando fastidio a tutto il mondo, mentre invece le generazioni più giovani si sono accorte che c'è bisogno di staccarlo un attimo. Beh, per fortuna.

0: nostre.
1: Runway, c'erano Lady Gaga e Dirty. Ed è la canzone che avete appena ascoltato qui su M2O. E dove se no? Sono le 4.

0: Spicy Balls, i tre inglesi che tanto amiamo, probabilmente in particolare grazie a questa canzone On My Mind che abbiamo riascoltato oggi pomeriggio. Nathan, Gavin and Luke. Grazie Google! Dai, di la verità, tu ti ricordavi i nomi di battesimo, figuriamoci i cognomi, dai, ma anche solo i nomi di battesimo dei Dicycles. È difficile, devi avere una gran buona memoria. Riascoltati su M2O da poco passate le 4 di questo mercoledì pomeriggio con Ilario qua fino alle 5. Ancora ciao a tutti. La prossima è una canzone nuova invece.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

M2O. Hey. C'erano i Milky con Just the Way You Are, canzone di un po' di anni fa, nella versione più recente, cioè quella remixata da Mallgrab su M2O. Hey. 16 e 17, mercoledì pomeriggio, in sottofondo c'è Mau P. Si fa chiamare così da poco, eh? Questo DJ olandese fino a poco tempo fa si faceva chiamare DJ Maurice West. Vabbè, Mau P è più facile, ce lo ricordiamo meglio, ha fatto bene. Off my face, don't know where I am, cause I got my jokes from Amsterdam. Hey.

0: avere un sacco di cose da fare, passare il pomeriggio in mezzo a mille casini, ma avere comunque la musica di M2O ad altissimo volume in sottofondo. It's so beautiful. Lo so, guarda, la penso come voi. E mi riferisco ai molti amici che hanno scritto dei messaggi in queste ore, soprattutto negli ultimi 20 minuti. Non lo so, avete forse un po' più di tempo libero? Noi siamo qua.
1: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
7: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
8: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
7: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
9: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
10: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19€ e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia, a 2,49€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

insieme dentro la stessa canzone che quella che state ascoltando in questo momento qui su M2O. 4:30 del 6 maggio, allora manca un mese esatto alla grande festa di Radio DJ Party Like a DJ. Si terrà sabato 6 e domenica 7 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, non distante dal Palazzo di Via Massena, con due serate, una in particolare quella di cui volevo parlarvi in questo momento, e cioè 1212 Celebration, la celebrazione dello storico programma di Radio DJ in onda adesso, come ben sapete, qui su M2O, che vedrà Fabri Fibra,

0: era Kenya Grace. M, 2, O.
1: 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Biggio, esistono ancora i collezionisti di francobolli?
1: Ah, secondo me sì.
0: Magari ce n'è anche qualcuno all'ascolto che potrebbe darci le dritte giuste. Allora, se ci fosse, probabilmente saprebbe benissimo qual è la ricorrenza importante oggi che riguarda i francobolli, e cioè il compleanno del francobollo. Il primo francobollo è entrato ufficialmente in vigore il 6 maggio del 1840, giusto l'altro ieri, guarda, figurati. Fino a quel momento, come funzionava la gestione della posta? Perché non è che la posta sia stata inventata nel 1840. Allora, fino ad allora, a pagare la spedizione era quello che riceveva la busta, non il mittente, bensì il destinatario. E non era insolito che il destinatario rifiutasse di pagare e quindi rifiutasse la spedizione. Altro che la PEC, adesso ti mandano la PEC ed è finita lì, capito? Il danno è fatto. Invece diciamo che nel 1840 ce la si poteva cavare ancora con una certa facilità. È stato inventato in Inghilterra ed era il Penny Black, ed è qui che mi entra in gioco l'esperto, il collezionista, quello di vecchia data, che sa tutto di francobolli e sa benissimo che un Penny Black, come si deve, vale un bel po' di soldi. Un paio di milioni di dollari, mi hanno detto. È stato battuto all'asta recentemente, recentemente significa un paio d'anni fa, non poi l'altro ieri, uno tra i primi Penny Black prodotti appunto da Sotheby's a 2 milioni di dollari. A bit.

0: devo dire che probabilmente la comunità rumena all'ascolto di M2O in questo momento sarà molto felice di avere risentito questo successo del 2003 ai Duci con Dragostea Dintei.
1: Mai capito il testo, tra l'altro.
0: Chissà cosa abbiamo cantato per anni.
2: Presta, presta.
0: Presta, presta. Buh. Ma non, a volte non importa, eh. Pensa che un mio amico non ha capito neanche cosa dice la sigla del programma. Eppure lavora con me da anni, eh.

0: ciao. Beh, chissà quante volte abbiamo cantato e ballato, ascoltato con amore e piacere canzoni di cui non abbiamo mai capito il testo, perché siamo degli asini, no? Uso il plurale, vi offendete?
1: No.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì che è tutto chiaro. Adesso sì che si illumina lo studio.
0: Si è offeso?
1: No.
0: Ho detto asino, ho usato il plurale.
1: Tutti si sono offesi.
0: Tranne
1: te.
0: Allora, buon pomeriggio a tutti, tranne alle Lippi. Ciao Shorty, come stai? Tutto bene?
2: Ciao Albe, ciao ragazzi.
0: C'è la Ginger.
2: Vai
0: con la sigla.
3: E io!

0: Ah, guarda chi c'è, Alilippi è arrivato. Oh, non parla, che bella notizia!
1: Cioè, è presente fisicamente, ma non parla.
2: Oggi vi lascio al vostro brodo. Voglio vedere dove arriva.
0: Questa sì che è una bella.
3: Cosa credi?
0: Minchia, abbiamo fatto meno di Fiorello, vai. Perché non possiamo fare a meno di te. Oh, bello!
2: Vi lascio al vostro brodo, vi osservo.
0: Sai che da qui, da questo palazzo, è andato via Gerry Scotti. Ma figurati, eppure la vita è proseguita.
1: Lo seguo volentieri.
0: Vai, vai.

0: Io, nessuno è indispensabile.
1: Ma chi si crede di essere?
0: Ma Mario?
1: Esclamare queste parole.
0: Esclamare.
1: Esatto, capito.
0: Ti sei offeso?
1: Vai, ti ascolto oggi, vai.
0: Benissimo, nella puntata di oggi, come avete sentito, la notizia più bella forse è che Alelippi starà zitto, farà solo da contorno.
1: Non ce la fa, non resiste,
0: Mentre noi ci divertiremo come dei pazzi, Mario?
1: Esatto, tanto noi sappiamo cosa fare.
0: Quante risate. E tra l'altro regaleremo a un ascoltatore 2 biglietti VIP per un'esperienza unica, indimenticabile, soprattutto se ami la musica elettronica. Qual è il posto migliore se ami la musica elettronica? Dove andare?
1: Dove si va? A Torino.
2: Al K, Albert.
0: 3 punti per Short. Al K Future Festival, 2 VIP Experience per uno di voi. Quindi attenzione quando sentite il jingle che dice Play With Us. L'appuntamento è il 5 di luglio al Parco Dora di Torino. Il numero è sempre lo stesso: 342-6543-210.

0: preparando una tesi di
1: non
0: laurea.
1: Non ha resistito, hai visto?
2: No, ce ma perché state dando informazioni sbagliate.
0: Senza di me date informazioni sbagliate. Questa ragazza sta preparando una tesi di laurea su di noi e sta intervistando un po' tutti.
1: Quindi ieri ha fatto un'altra intervista.
0: Noi di M2, ieri è venuto a fare un'altra intervista. E allora, per l'occasione, per ringraziare dell'ennesima ospitalità, ci ha lasciato 50 focaccine e un chilo di confetti.
1: Sì, li ho viste. Quindi ieri ha fatto un'intervista. Perché ieri Mattei mi ha detto che ha fatto un'intervista.
0: Ha fatto l'intervista per la tesi che la ragazza sta scrivendo e pubblicando.
1: Quindi tant'è non che si è già laureata.
0: No, tant'è che prima di andare via ci ha detto: vi farò avere la laurea da incorniciare.
1: Sì.
3: Ma no, vabbè. Okay.
0: Sì.
3: No, si è già laureata settimana scorsa.
1: Allora, che cazzo intervista?
3: Il bigliettino dei confetti.
0: E scusa, che fa le interviste quando si è già laureata?
2: Sì, ma la
0: che università.
2: Ma concentriamoci sulla notizia drammatica. Concentriamoci
1: sul vero problema. Non è laurea, sì, no, o laurea, no.
0: Ci sta fregando tutti questa persona.
1: È probabile. Il vero problema è che lei ha portato 200 confetti alle ore 19 e questa mattina alle 7 non ce n'era più neanche uno. Chi ha rubato i 200 confetti?
0: Allora, le indagini hanno
1: gli inquirenti stanno lavorando.
0: Gli inquirenti è molto semplice, perché dalle telecamere a circuito chiuso, perché i filmati sono stati subito presi, insequestrati dalla procura. E le persone che girano a quell'ora in questo piano sono 2/3. Quindi le indagini si sono un po' ristrette a quei 2-3 nomi.
1: Chi sono? Vittoria Hyde, ruba i confetti.
0: Vittoria Hyde, Andrea Mattei e il tecnico di riferimento che la sera li segue, no?
3: Sì,
0: quindi
3: esatto.
0: Sono 3. Quindi uno di questi 3 adesso sono sotto torchio all'interrogatorio.
1: Tra i sospettati anche il portinaio di via Massena, che ogni tanto sale e potrebbe avere attinto dal vaso.
0: Tra un'oretta, quando arriva Andrea Mattei, ricordiamoci di metterlo
1: sotto
0: torchio.
1: Se ha la panza,
0: se gli si strappano i bottoni.
2: Se volete, io vado in aula, in tribunale, e aspetto
1: adesso
2: la ringa per capire com'è. No,
1: mi sembra un po' presto, anche considerando la lentezza della giustizia italiana. Insomma, forse fra 7 anni potrai andare in aula.
0: Ieri sera a quarto grado ne hanno parlato.
1: Quindi 5 confetti corrispondono a quante calorie?
0: Allora, 5 confetti, una brioche, un toast leggero, leggo e un cappuccino con 2 biscotti.
1: 10 confetti?
0: Leggo, 2 bicchieri di vino, un gelato medio, un piatto piccolo di pasta al pomodoro, una fetta di pizza, un panino col prosciutto.
1: Quindi se lui ne ha mangiati 200.
0: Ieri sera Mattei si è mangiato una brioche, un toast leggero, un cappuccino, 2 biscotti, un panino, una pizza, un piatto di pasta al pomodoro, un gelato e il vino.
1: Sarà stato lui? Vi terremo informati.

0: A giorno, perché è giorno.
1: Sì.
0: Però abbiamo una replica. Abbiamo una replica la mattina presto.
1: Sì.
0: Dove è ancora buio, dalle 4 alle 6. Quindi è giusto che.
1: Potremmo fare finta che sia notte e spegniamo tutto.
0: Eh?
1: Potremmo fare finta che sia notte e spegniamo tutto.
0: Potremmo, aspetta, ma non lo faremo.
1: No, non può.
0: Perché tanto cosa serve?
1: No, non farlo.
0: Ecco, adesso è notte, così. Bene, siamo appena partiti. Questa era una canzone molto bella, secondo me, di questo progetto che si chiama Bosa.
2: Bello il programma di notte, però.
3: Vieni qua e toccami.
0: Sì, ma guarda che siamo in onda, la radio non si vede, anche se ormai...
2: Anche se io credo che si vedrà questo momento.
3: Metti
2: molto
3: la mano lì.
0: No, perché non essendo illuminato nulla, non si può neanche filmare quello che sta toccando. Basta. Molto bene, adesso mi sono perso perché non ricordo cosa stavamo dicendo.
2: No, stavamo parlando del caso dei confetti.
4: È arrivata una testimonianza, pare che ieri Mattei abbia messo in onda di aver mangiato tutti i confetti.
0: Ma erano 200.
2: Infatti oggi ha passato la giornata nel bagno di casa sua.
4: Vediamo la panzetta stasera.
0: Non è che fa un'indigestione di confetti.
1: Allora Alberto, appena arriva... lo mettiamo in onda al microfono e lo facciamo confessare.
2: Sì, lo interroghiamo.
0: Io gli farei una risonanza per vedere dentro.
1: Sì.
0: Lo mettiamo nel... non ce l'abbiamo noi il coso dell'aeroporto.
1: Quello dell'aeroporto.
0: Lo scanner. Va bene, ci sentiamo tra poco con il nostro amico Benny Benassi, che in questo weekend è stato protagonista di alcuni eventi abbastanza... come dire, stravaganti. Per lanciare il suo album è andato a New York e ha suonato prima a Madison Square e poi su una bicicletta.
1: In Times Square.
0: E poi su una bicicletta che aveva una console sul manubrio, ha suonato e girando per le strade di Manhattan.
1: Adesso ho capito che era una console, pensavo vendesse i gelati.
0: Ma ne parleremo con Benny Benassi, perché ci siamo promessi che poi ci saremmo sentiti al suo ritorno. Chissà quando torna.
1: È già tornato.
0: Tornau?
1: È tornato.
0: Lo chiamavo allora.
5: Cerca le web radio di M2O su m2o.it. La musica del DJ Time.

0: dei migliori DJ internazionali.
1: This is David Guetta.
2: This is Tiësto.
3: Welcome in the Bob Sinclair Show.
4: Dance with us.
0: Vai su m2o.it.
1: Come on.
0: E cerca le nostre web radio.
5: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
11: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
10: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
12: Non sto nella pelle.
10: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
15: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
16: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
17: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
18: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
15: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo SPID lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
19: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
20: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
23: One Express, anche entro le 12.
24: Gold Espresso, ore 12.
23: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
25: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
26: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
27: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
25: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
27: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
28: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

every day. I gotta say,

0: quindi io sono amico di John Legend per un grado di separazione, perché si è fatto un disco con Benny Benassi. Vedi quanti amici ho che non mi conoscono o che non sanno di essere miei amici. Tra l'altro John Legend, detto Gattino, io l'ho visto qui.
1: Era venuto anni fa.
0: Punti per Shorty, che anche lui si ricorda.
1: Me lo ricordo.
0: Vabbè, era venuto qui.
1: Bellissima serata, era venuto più di una volta.
0: No, ma è venuto anche in radio.
1: Sì, sì, in radio. È venuto, mi ricordo le prime volte ancora che non era famosissimo, era passato da solsista, da Irene La Medica addirittura.
0: Che bello, sentirti raccontare queste storie.
1: Ha fatto una serata tutta piano voce in diretta, magico.
0: Bellissimo.
1: Poi dopo è esploso.
0: Questa è la fortuna che abbiamo noi. Ogni tanto entri in radio, trovi seduto su una panchina John Legend. È così, siamo, guarda che è una fortuna.
1: Io prendendo il caffè ho incrociato Sting l'anno scorso.
0: Hai capito? Che culo.
2: Io a Feline Valdarno ho incrociato Sting.
0: Alla Coppa.
3: Beh, allora io ho una foto con Fonzi.
0: Lo so. Pare che sia stato il più fotografato Fonzi quando è venuto qua da mio fratello, vero?
3: Sì.
2: Anche
3: sì,
2: se sinceramente avete il
0: sinceramente
2: avete il sosia qui, quindi
0: che
2: dire,
0: che sei, ma sì,
3: Harry, tu sei Tom Cruise.
0: Tu sei sono? Tom Cruise,
2: non so più chi sono veramente.
0: Ma poi tu sei Fonzi quando era giovane, non adesso. Okay. È diverso,
4: Ginger, scusa, ma l'indagine sul avvocato che è andata male, lasciato nel frigorifero, come è andata a finire?
0: Ci sono diverse indagini aperte.
3: Sì,
2: è andata male perché non aveva un buon avvocato.
0: Forse è meglio che a volte.
3: A me è piaciuta.
0: Addirittura.
3: Sì, io entrerei nel vivo del programma.
0: No.
3: Sì, mi è piaciuta.
0: Non esageriamo.
3: Dai.
0: Con la generosità.
3: No, mi è piaciuta.
2: No, no, va bene, rimango umile, dai, Ginger, rimango umile.
0: Dai, vabbè, dai.
5: No, siamo entrati nel vivo.
2: Siamo entrati nel vivo del programma con una super battuta di Ale Lippi, che voleva dire da avvocato a avvocato.
0: Sì, l'abbiamo capita, non dovevi spiegare.
6: Invece di farlo confessare, lo dovete far confettare. 3 punti per Ale.
0: Bravo. Ma oggi c'è tanta di quella simpatia nell'aria che si taglia con un coltello.
7: Ciao ragazzi, sono Elena da Cecina.
0: Scusate
7: la voce.
0: Sì.
7: Ero a correre.
0: Sì.
7: Ma vi volevo dire, non fatelo confessare. Fatelo confettare.
0: Ecco perché. Perché abbiamo messo due messaggi praticamente uguali? Perché questi due ascoltatori non si conoscono.
2: No, e noi li faremo incontrare.
0: E hanno detto la stessa simpaticissima battuta.
2: E noi, grazie alla
0: Ginger, li faremo sposare.
2: Li faremo conoscere. Sì. E quando racconteranno ai loro figli come vi siete conosciuti.
0: Pensa che figata.
2: Perché abbiamo fatto questa battuta da Albertino.
0: E questo è uno dei servizi esclusivi di questa radio. Sì. M2O. Una radio che vengono a visitarla da tutto il mondo. Oggi c'era una delegazione di Armani, addirittura.
2: Che sembra una battuta, ma non lo è. Visto come erano vestiti tutti
0: di Armani?
2: Beh, ci hanno portato dei vestiti?
0: Zero.

0: che non conoscono le regole o qualcuno evidentemente non gliela spiegate.
1: Sì.
0: Che quando si varca questa soglia
1: bisognerebbe avere almeno un piccolo
0: cadò.
1: Anche perché alcuni di noi qui dentro, non faccio nomi, ne avrebbero proprio bisogno.

produzione italiana che ha avuto maggior successo del mio amico Stefano Secchi, cantata da Orlando Johnson, 1990. Stefano Secchi, che ho rivisto recentemente, poi così tanto secco non è. Era I Say Yeah.

0: ha detto.
1: Beh, ha portato non un esempio,
0: due
1: ben
0: esempi.
1: Due.
2: Ma gli ascoltatori mi daranno ragione.
1: Due.
2: Vai,
1: esempi.
2: Dillo, dillo.
0: Ginger, tu lo sai cosa ha detto?
1: Due
0: Mario?
1: Esempi.
3: No, non lo so.
0: Indovina.
3: Non ho idea.
1: Due.
0: Ha detto sì, anche le donne hanno una tetta più grande dell'altra.
1: E poi ha aggiunto:
0: e i maschi hanno un testicolo più grande dell'altra.
1: Se vi guardate bene,
0: ha
1: anche
0: detto,
1: voi avete una palla più grossa dell'altra.
2: Anzi, no, preciso. Preciso. Hai un testicolo più alto dell'altro.
0: Ah, più alto.
2: Sì, uno un po' più.
1: Guarda, non usiamo testicolo, palla. Abbiamo detto
0: quindi
1: questa parola.
0: Sei anche urologo.
2: È urologo, no, di
1: però, però
2: adesso
1: Mario,
2: tu chiedi conferma agli ascoltatori. Secondo no. voi
1: ha ragione Mario.
0: Maschi e femmine.
1: Ha ragione Mario. Esatto. Cioè il corpo dell'uomo o della donna non è simmetrico, c'è una parte più grande.
3: No, no, però io non ho mai notato di avere una tetta più grossa dell'altra, sinceramente.
0: Vogliamo fare un
2: fatti.
0: Uno scanner anche qui, non lo so io.
3: No, non
0: vabbè,
3: non
0: vai a guardarti e poi ci si fa.
3: Adesso
0: sapere.
3: Vado in bagno.
0: 342-65-43210 per i messaggi a Farget.
4: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
4: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
7: Chi è?
6: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
7: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
18: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
19: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
19: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Vedo un flusso di messaggi al 342-6543-210 sull'argomento di prima, ma che sono costretto a sospendere momentaneamente perché...
3: Perché?
2: A gamba tesa è arrivato il Play With Us. Perché il Play With Us arriva quando vuole lui. Non lo decido io, non lo decide Shorty. Il Play With Us...
3: Che lo decide Linus?
2: No, entra quando vuole lui, in automatico.
4: Il governo,
2: non so, Papa Leone, chi lo decide? Non lo so. Il vincitore dei due ticket VIP Experience per Kappa Future Festival, il più grande festival di musica elettronica al Parco d'Ora di Torino. M2A Radio Patria per questo festival, il 5 di luglio 2026. Il vincitore è di Torino, quindi va a piedi. Ma di origine venezuelana. 36 anni, cuoco. Vince Mauricio.

0: Ahora hablamos en español.
1: ¿Cómo
0: estás, amigo?
2: Hola, todo bien, todo bien. Tutto bene.
0: Che bello. Da quanto vivi in Italia, Maurizio?
2: Un anno e mezzo sono qua in Italia.
0: Ah, da poco, parli meglio di Fargetto l'italiano.
2: grazie, che la
3: femmina. In effetti.
0: Vabbè, se avrei potuto.
2: È così.
0: E come ti trovi in Italia?
2: Mi trovo benissimo, dai, mi trovo benissimo. Sono arrivato qua di vacanza a visitare mia madre e dopo...
0: Ah, ok.
2: Mi è piaciuto tanto che ho deciso di rimanere qua, imparare la gastronomia italiana, che è una delle più belle del mondo.
0: Bravo, sono d'accordo. Hai portato però qualche ricetta dal Venezuela. Qual è la ricetta più famosa del Venezuela?
2: La ricetta più famosa del Venezuela è l'arepa di Reina Pepiada, si chiama.
0: Che sarebbe?
2: Sarebbe come se fosse una specie di una piandina però ripiena di avocado e pollo. Però non è bene così, ma anche se il piatto tipico venezuelano è il fagioli nero con riso e carne.
0: Sì, un po' come a Cuba, diciamo. Sì,
2: esattamente. Bene.
0: Maurizio, senti, allora noi abbiamo questi due VIP experience, che non sono due biglietti per qualsiasi, ma sono due biglietti speciali. Hai già deciso con chi andrai?
2: Ancora no, ancora devo trovare la ragazza giusta per andare di là.
0: Questo può essere una buona occasione.
3: Questo sì, è un bel jolly, eh?
0: Questo è un jolly. Tu ti avvicini a una ragazza che ti piace e dici: sai, è un regalo per te. Vieni.
2: Ma sì, certo.
3: Questo è un bel jolly. Oppure potrebbe lasciare il suo numero di cellulare, così adesso hanno sentito tutti.
2: Certo.
0: Allora facciamo così: se siete di Torino e volete andare con Maurizio al Festival, lui ha due biglietti. E contattate noi, poi noi contatteremo Maurizio, va bene così?
3: Siamo già due coppie formate oggi.
0: Abbiamo formato due coppie.
2: Grazie.
0: Ciao Maurizio, buona serata.
2: Anche a voi. Ciao.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: accendimi, illuminami ad aprire la seconda ora di questa puntata di mercoledì 6 maggio 2026 di Albertino Everyday su M2O.
1: Anche se Turn Me On è proprio anche eccitami proprio,
0: sì,
1: sì,
0: accendimi,
1: beh, no, eccitami, spingimi,
0: eccitami.
1: Sì, sì, spinto come te.
0: Però io posso dire una cosa, certo, sì, che puoi dirla Alberto, ma stai scherzando? Ah, grazie, prego, figurati. Cosa c'è?
2: Ti dai, fai delle domande e ti rispondi,
0: sì,
2: da solo.
0: Certo.
2: Tu puoi fare quello che vuoi.
0: No, il programma, come si chiama?
2: Albertino Everyday.

0: tutti, ma da Napoli.
1: E vale anche per i piedi.
0: Anche per
1: anche
0: i piedi.
1: Per i piedi, sì, sì, sì, certo. Una parte del corpo, il corpo non è simmetrico, il corpo umano. Per questo motivo abbiamo una parte più grande dell'altra.
2: Io ho sei dita.
0: Ma
1: non in quel senso.
0: Ah. Beh, voi avete, questa è una cosa bellissima. Io sono stato fotografato in un libro che si chiama Double Face, molti anni fa, dove il fotografo praticamente cosa ha fatto? Ha fatto una foto del mio, della mia faccia, sì, e ha messo i due sinistri e i due destri.
2: Sì.
0: Sono differenti.
3: Ah, cambia la faccia proprio.
0: Completamente.
3: Veramente?
0: Sì, si chiama Double Face, è un libro di fotografico uscito negli anni 90, penso. C'è anche mio fratello Linuccio. Ci sono un sacco di persone famose, più famose di me, c'ero anch'io.
2: Ma infatti ognuno di noi ha un lato del viso più bello dell'altro.
0: Tu quale sei più bello?
2: Il destro.
0: Per
2: il mio
0: te?
2: Destro, per me.
0: Questo lo pensi tu.
2: Non so voi.
0: Tutto però, quello che è a sinistra dalla parte del cuore è di solito più grande.
4: Ah, non lo sapevo, l'ha scritto Daniele.
0: E chi è questo Daniele? È un influencer o uno che ha studiato anni e anni e anni di medicina?
4: Spero che ne sappia.
0: Attenzione, perché qui tutti sono diventati esperti di tutto.
4: Will giura di avere tre palle.
0: E di essere di Livigno.
1: No, esistono.
2: Questo è bello.
1: Esistono quei casi di questo tipo. Anche
4: giuro,
1: tre, anche
4: ha detto giuro.
1: Anche tre seni esistono.
4: Ci sono io per non crederci.
0: Vabbè,
2: hai saputo di quello che ha due peni?
1: Io guarda, io stavo soltanto aspettando che tu lo dicessi.
0: Ma le news.
2: Con cosa?
0: Arrivavo.
2: Con cosa? Arrivavo con quattro palle.
0: Grazie delle palle, Felisandro. E tutta la redazione di M2O. La prima notizia arriva dagli Stati Uniti. Sfida la polizia su Facebook. Provate a prendermi. Catturato immediatamente.
2: Bravo.
0: Un cretino.
2: Sì.
0: Un cretino. Singapore. Lecca una cannuccia e la rimette a posto per fare uno scherzo. Da postare su TikTok. Ora rischia il carcere.
1: Sì.
0: Non scherzano a Singapore.
1: Per niente.

0: Santini per provare a vendere il suo film a luci rosse, ma viene licenziato.
1: Marketing, scusa.
0: Che film ha fatto? Appunto, è bello.
1: Ha fatto un film e voleva promuoverlo.
2: Ma non l'ha messo sul web.
0: Ma certo che distribuire volantini nel 2026 è un po'...
1: modo underground, diciamo.
0: Germania, coppia ruba quasi 2 milioni di euro in monetine. Le rubavano dai parchimetri. Nessuno se n'era accorto per quasi 10 anni.
1: Sì che...
0: 2 milioni di euro in monetine.
1: Sai quanti ce ne sono?
2: Adesso vagliela a richiedere.
0: A chi?
2: Sa dove sono questi qua?
0: Allora,
2: tutti quei soldi lì.
0: Ma se se ne sono accorti, Mario.
2: Capito. Tanto magari se ne sono anche spesi.
0: Ma gli sequestreranno qualche bene che hanno acquistato. Sì. Catanzaro. Sostituisce alcune componenti contraffatte a un Toyota per rivenderla come una Ferrari F355. Sì. Gas. Denunciato un uomo.
2: Uguali, proprio.
0: Dalla Toyota alla Ferrari.
2: Appunto.
0: Ancona, uomo disperso in centro. La moglie denuncia la scomparsa ai carabinieri. Su questa notizia seguirà approfondimento.
3: M2O.
4: Plus de musique.
3: More music.
4: Mass musica.
3: M2O. Più musica.

0: Sheeran. Ed Sheeran. Che squadra tifa? Ed Sheeran. L'Arsenal. Che è andato in finale?
1: No, no, non lo so. È Asciugone.
0: Asciugone, che squadra tifa? Perché lui, se non ricordo male, Ed Sheeran è un grande tifoso di calcio.
2: Non solo è tifoso, è socio dell'Ipswich, una squadra inglese che ha vinto, insomma, è riuscita a tornare in Premier League, quindi la sua squadra. Il prossimo anno giocherà nella Serie A inglese.
1: L'Ipswich Town.
0: Quindi lui è tifoso di quella squadra ed è diventato socio.
2: Cioè, come se
0: Fargetta diventasse socio della Juve.
2: Dell'Issone, ancora meglio, dove è nato proprio, dove è cadente.
1: La Pro Lissone.
2: Che non solo, ma che fosse in Serie A insieme a lei, quindi figurati. Sì. Infatti girano video di lui che festeggia degli spogliatoi della squadra.
1: Perché chi ha parlato dell'Arsenal?
0: Perché ieri prima parlavate dell'Arsenal. Pensavo che Ed Sheeran fosse, visto che comunque è inglese. Sì. L'Arsenal è una delle tante squadre di Londra, ho pensato che potesse essere un tifoso di questa squadra, alla quale farò i complimenti perché è andata nella finale della Champions League.
2: Bravo, non so.
0: L'unica cosa che so è che gioca un italiano che si chiama Calafiori.
1: Sì,
0: basta.
1: Esatto.
0: Mai visto, non so neanche che colore ha la maglia.
1: Sta anche per vincere il campionato inglese.
0: Basta.
1: Vediamo.
0: Per il resto mi avete già stufato col calcio. C'è un ascoltatore cubano in linea.
3: Ciao, buonasera, siete fortissimi tutti quanti.
0: Grazie.
3: Stavo ascoltando, sempre l'ascolto,
0: sì?
3: In macchina quando sto tornando del lavoro. Io sono cubano, sono da tanti anni qui in Italia. Ho sentito il ragazzo di prima, ha detto un anno e mezzo qui. Penso che di più, un anno e mezzo non parli così. Comunque complimenti perché lui parla benissimo. Ciao ciao, siete fortissimi, fate tante ridere a tutti. Ciao,
0: Don Cuba. Allora, Cuba contro Venezuela.
2: No, allora, potremmo scivolare su una buccia di banana.
0: Che cosa?
2: Poi te lo dico fuori onda, però potrebbe essere quello che dice.
1: Andiamo fuori onda allora.
2: No, poi ve lo spiego a microfoni spenti.
0: Va bene, quindi un po', diciamo, polemica.
2: Quindi magari è qui da tanto tempo, ma...
1: Quindi è meglio il cibo cubano o il cibo venezuelano?
0: Beh, è molto simile.
1: Simile, no? Simile.
4: Buono.
0: Va bene, ma io tornerei sull'ultima notizia che abbiamo dato. Ancona, uomo disperso in centro, la moglie denuncia la scomparsa ai carabinieri. Segue approfondimento. Dov'era quest'uomo?
2: Stava cercando parcheggio.
0: Sì,
2: lo ha cercato per ore, invano. Finché la moglie, non vedendolo più tornare, è andato nella prima caserma dei carabinieri a sporgere denuncia. Alla fine si è scoperto che l'uomo stava solamente cercando parcheggio da ore e ore e ore, perché a quanto pare Ancona è una di quelle città che ha quel problema lì nel centro, che non si trova mai parcheggio.
0: Milano no, invece.
2: È pieno. Milano, bravo, rientra in una di quelle città in cui questo problema è molto molto molto molto grave.
0: Sei parcheggiatore tu?
1: Appunto.
0: Perché sai queste cose, scusa?
2: Ecco, ho letto un approfondimento questa mattina.
1: Ma scusa,

0: e vado
1: addirittura.
0: Tra l'altro oggi sono venuto in macchina con il mio amico e collega Mario Fargetta.
2: Non sono passato col rosso.
0: E gli ho trovato subito il parcheggio, eh.
2: È vero?
0: Sì, ho detto là!
1: Vi do alcuni dati che vi
0: e devo
1: fanno...
0: dire che ha parcheggiato molto bene, Mario.
1: Ma sì. Perché usa quell'automatico della macchina?
2: No, perché ci sono le telecamere, quindi non sbagli più.
1: A Roma oggi abbiamo un parcheggio ogni 39 residenti, a Napoli uno ogni 31, a Torino uno ogni 15, a Milano uno ogni 13. E la media europea è uno ogni 10, quindi sono pochi parcheggi rispetto ai residenti.
0: Quindi uno ogni 39, 38 sono in multa.
1: E 38 sono in multa
0: o non trovano posto.
1: O perdono tempo ore come quel signore cercandolo. Quindi mancano proprio tanti parcheggi, soprattutto a Roma.
0: Siamo a Roma noi?
1: No, siamo a Milano dove ce n'è uno ogni 13 abitanti. Dovremmo essere uno ogni 10 per essere virtuosi come l'Europa.
2: Io prenderei un'area e, e segnerei delle strisce in terra, farei un parcheggio al volo così per aiutare tutti i cittadini.
0: Dov'è questo, Mario?
2: A Milano?
1: No, qua, qui accanto, qua, nel palazzo accanto.
0: Qui c'era.
1: Qui c'era, no?
0: Non c'è più.
1: È qui, qui accanto, no?
0: Vabbè. Vabbè, oppure la soluzione è andare in bicicletta o non usare la macchina o...
1: Nonostante gli evidenti...
0: O dividerla con amici, no?
1: Nonostante gli evidenti disagi, infatti, leggo, 3 italiani su 4 continuano a spostarsi lo stesso in macchina.
0: Da soli.
1: Pur sapendo che non troveranno probabilmente parcheggio.
0: Quindi rimangono in macchina.
1: Oppure si innervosiscono parecchio cercandolo.
0: Ed è proprio voi che state...

0: sabato. Siete felici? Siete contenti che il morning show di M2O, che la famiglia si riunisca anche alle 6 meno un quarto fino alle 9 del sabato?
1: La famiglia!
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
4: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
10: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
12: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Pronti per ordinare?
15: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di

0: Verdure con patatine fritte e... Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: visto che abbiamo avuto al telefono un venezuelano, abbiamo sentito un messaggio di un cubano, probabilmente avranno gradito questo sound latino del più grande interprete della musica latina da Puerto Rico, Bad Bunny, che presto verrà anche in Italia, credo che sia già sold out da un bel pezzo. E la sua canzone nuova qui su M2O. Sono già le 6. Cos'hai da guardare?
1: Guardavo l'ora proprio, sono le 18.31.
0: Le 18.31, tra poco andremo indietro nel tempo con un bellissimo M2

0: appunto, e io mi soffermerei sul look di Bad Bunny, di cui abbiamo parlato anche ieri, che si è vestito da vecchio, vestito e truccato più che altro, più che vestito.
1: Sì, sembrava un po' l'effetto che abbiamo noi quando ci divertiamo con le applicazioni nell'invecchiarci, no?
0: Sì,
1: e lui si è
0: proposto. Io non mi diverto nell'invecchiare,
2: non è bello.
1: Si è proposto.
0: Io mi ringiovanisco a volte.
1: Lui invece si è proprio proposto, si è truccato.
0: Adesso ho postato la foto della statua, hai visto?
1: No, ho visto. Stai bene da statua.
0: Sto molto bene.
1: Ci staresti bene da statua, sì.
0: Sì, adesso me ne faccio fare una. Io ho un amico che fa le statue e che si trova. Come si chiama il nostro?
2: Sì, Nicola.
0: In Calabria sta, fa le statue. Me ne faccio fare una. Lui è al mezzo busto fuori da casa sua.
1: Perché no? Perché in umiltà, diciamo, no?
0: Sì. Saluto anche i bronzi di Riace che ci stanno seguendo in questo momento.
1: Davide di Donatello.
0: Quindi Bad Bunny, che è giovane, vuole fare il vecchio. È un po' un trend del momento, perché molti giovani fanno una vita da vecchi. O sbaglio, Franco?
1: Non sbaglio.
0: Stai guardando Pornhub?
1: No.
0: Adesso no.
1: No, stavo guardando il fatto che ho fatto una gaffe, però voi eravate distratti e non l'avete sentita, quindi aspetto che gli ascoltatori scrivano quale gaffe ho fatto. Io me ne sono accorto mentre lo dicevo, però aspettiamo te lo dicano. Comunque sì, ai giovani piace vivere da vecchi.
0: In che senso?
1: Con quello stile di vita.
2: L'ha detto fino adesso Albertino.
0: L'ho appena detto.
1: Vestirsi in quel modo comodo, senza pretese di brand di nessun tipo, quello stile di vita, andare a letto prestissimo la sera, mangiare cose sane come una volta, i piatti tipici dei nonni, vivere ritmi più lenti, alzarsi presto la mattina, non bere, non uscire la sera, proprio da vecchio.
0: Io conosco un ragazzo di 21 anni che è andato in pensione marzo.
1: Ad esempio... Mazza. Quello sarebbe, secondo me, quello sarebbe l'obiettivo di tanti Gen Z ormai.
0: Sì,
1: ci ascoltano, è quello di andare in pensione senza neppure cominciare.
0: Vita da gatto, diciamo, stare sul divano tutto il giorno.
1: Quello un po' il trend. Sai che i social si divertono sempre a inventarsi, quasi a definire degli stili di vita o le usanze che cambiano. Questo è.
0: Ok, ti ringrazio. Prego. Adesso basta.
1: Prego.
0: Abbiamo parlato di fisici statuari. La canzone che abbiamo scelto come Emmett Wald

0: Turn the Lights Off erano coso e quell'altro.
1: Benissimo. Bravo.
0: Giusto. Erano Just E, Jack Style, John Cato, nomi che comunque non ti ricorderai mai. Pensate che anche i genitori di questi qua non sanno neanche come si chiamano i figli, che hanno dei nomi impronunciabili.
1: Io mi ricordo solo Cato e basta.
0: E per riconoscerli li fanno cantare, no, non sanno neanche chi sono.
1: Sì.
0: Le 18:42 minuti di questo mercoledì di Coppa, 6 maggio. Non
1: bravo,
0: è di Coppa.
1: Sì, è di Coppa.
0: Ah, è di Coppa.
1: È di Coppa, sì, sì.
0: Io l'ho sentito dire.
1: C'è la seconda semifinale di Champions League.
0: Che palle,
1: eh sì,
0: ancora
1: gioca.
0: Sì. Ma chi gioca?
1: È un bel calcio stasera, eh. Stasera c'è.
0: Non lo sa. Non lo sa.
1: Chi c'è? Paris contro Bayern. Cioè, giocano a Monaco.
0: A Bayern?
1: Sì, a Bayern.
2: Ah. A Monaco di Baviera, non a Monaco Monte Carlo.
0: Certo.
2: Monaco di Baviera.
0: Non sono mica stupido.
2: Bayern Monaco.
0: Non conosco i nomi dei calciatori, ma la geografia un po' la so.
1: Bene.
0: Pensa che a Monaco sono andato a vedere i Rolling Stones.
3: Wow.
1: Ma
0: quando ero ragazzo, col pullman.
1: C'è anche quel modo di dire, no?
0: Quale? Sì, infatti
1: deriva da lì, no?
0: Quando sono sceso dal Puma mi hanno detto guarda che l'abito non fa il Monaco.
1: Sì, deriva da quella città. Pensa che io a Monaco sono andato a vedere una finale di Champions League della Juve e abbiamo perso 3-1.
0: Invece gli Rolling Stones non hanno perso. Tra l'altro esce il nuovo album dei Rolling Stones,
1: ho visto
0: una notizia.
1: Sì, ho visto, ho letto anche alcune
0: 80
1: cose.
0: 80.000 anni, ma quanto sono belli, quanto sono fighi. Quindi dopo c'è l'ampia pagina sportiva.
1: Due paroline diciamole, dai.
0: Per
1: un po'
0: forza.
1: Di curiosità, dai.
0: Aspetta che chiedo al mio collega. Lui è l'unico che ti fa la squadra che ha vinto il campionato qui dentro.
3: Ah, sono io?
0: Eh sì,
3: Secondo me.
0: Qui nella questa stanza,
3: certo,
0: intendo.
3: Certo, sì. Beh, facciamo le due paroline.
0: Nonostante tutto?
3: Nonostante tutto diamoli questa possibilità.
0: Ah sì, dai, fanno un po' pena.
1: Non ho sentito.
0: Ci fanno pena.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. Umbrella Crew.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit. Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
5: Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
8: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
7: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
10: Via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso.

0: o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: La bella stagione chiama. Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.

0: I Adore You di Ugel. Oggi l'abbiamo ascoltata su M2O in una versione dove c'era anche la partecipazione speciale di J Balvin e Ellie Goulding. Abbiamo quasi terminato la puntata di mercoledì 6 maggio. Mi sono confuso perché ho visto il 6, l'ho ribaltato, è diventato 9. Sapete che io intanto
1: ribalti tutto,
0: sì, ribalto.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, è vero.
0: Allora, parliamo di cosa?
2: Dai, una
0: un'ampia pagina sportiva.
2: Dai, dai, due paroline, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
0: Voglio vedere quando fai collegamenti con Radio Sportiva se fai lo scemo così. Qui fai lo scemo,
1: Grazie per la linea, Albertino. Sono in collegamento adesso con lo stadio del Bayern Monaco, dove questa sera si gioca la seconda semifinale di Champions League. E attualmente, in questo momento, i giocatori non sono scesi in campo.
0: Benissimo, questa è una notizia che non...
1: Si parte dal 5-4 del Paris, e quindi la partita è bella.
0: Quindi
1: aperta.
0: È favorito.
2: Beh, può succedere di tutto, vero Fargetta?
1: Può succedere di tutto perché
0: benissimo.
1: Sono già accadute
0: frasi di circostanza,
1: esatto.
0: Che dicono
3: a che ora giocano?
1: Alle 21.
3: Ah, ok.
1: Alle 21. L'unica cosa è che queste due squadre non hanno un soprannome.
0: Come no?
1: No. Queste due no. Quelle no. Di ieri sera sì, e per questo ti passo la linea al mio inviato.
0: Al
1: soprannome.
0: Soprannome
1: si chiama soprannome.
2: Sì, erano,
0: cioè i bleu sono la nazionale. I bleu.
2: Sì, no, il Paris Saint-Germain non ha Mario, è giusto quello che
0: le
2: dice.
0: Le baguette.
2: No, è giusto perché, ad esempio, le squadre di ieri sera sono molto conosciute anche con i loro soprannomi. Cioè, ieri hanno giocato i Gunners,
0: che sarebbero,
2: che sono l'Arsenal, che hanno battuto per 1-0 i Colchoneros, che sono l'Atletico Madrid.
0: Ah.
2: Gunners perché quando l'Arsenal venne fondato dagli operai della Royal Arsenal, facevano delle armi nel sud-est di Londra, e quindi la squadra ha preso il nome proprio da quell'arsenale lì, costruivano i cannoni e quindi si chiamano i Gunners.
0: Facevano i cannoni.
1: Sì, contro chi giochi? Contro i Gunners.
2: Questa invece è molto divertente. L'Atletico Madrid all'inizio del Novecento in Spagna, i materassi più diffusi avevano rivestimenti a strisce rosse e bianche. Quando nasce l'Atletico Madrid e decide di farsi le magliette con le strisce rosse e bianche, il parallelismo con quei materassi famosi divenne così di uso comune che, siccome in spagnolo colchoneros vuol dire materassai, sono rimasti con quel soprannome lì, i materassai.
0: Ma che storia bellissima.
2: I colchoneros.
0: Vero? Interessantissimo.
3: Mamma mia.
1: Ma è fantastico,
0: bella.
1: È degna del finale.
0: Per il Saint Germain possono chiamarsi croque monsieur, che è il toast, quello buono. No,
2: non hanno questo, anche perché non hanno
0: le Sant'Onore,
2: le parisiane, ma non hanno questi soprannomi.
1: Loro dicono solo contro chi giochi, contro il Paris. Basta, senza dire Saint Germain.
0: Vabbè, allora questa sera non so se la guarderò. Al limite domani mi...
1: Ma guardi gli highlights e sei a posto.
0: Quando? Stanotte?
1: Sì,
0: prima, dopo i gattini o prima dei gattini?
1: Non lo so.

0: può organizzare un incontro tra due ascoltatori.
1: È
0: ma
1: vero.
0: Chi ve lo fa questo servizio?
1: Ma incredibile.
0: Incredibile. Abbiamo imparato che il nostro corpo è asimmetrico, che tutti abbiamo un testicolo più alto e uno più basso e una tetta più grande dell'altra.
1: Questa è una cosa bella, eh?
0: Le news sono arrivate con quattro palle, ben quattro palle.
2: Sì.
0: E poi ai giovani piace vivere da vecchi, quindi vestirsi da vecchio, alzarsi presto, andare a letto e tornare e andare a letto presto, non bere, vivere in modo sano, stare

0: Carlo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
1: In FM Lab su M2O.it.
2: We are here, 19 un minuto. È tutto vero, è tutto vero, è tutto vero. Linea arrivata. Mamma. È tutto vero, sono colpevole di essere stato troppo altruista. Le ho

0: una foto quando lasci le cose nel tavolo del decade. Evidentemente qualcuno...
1: A qualcuno hanno fatto gola questi confetti, li ha fatti sparire. Chissà, mistero.
0: Novità in arrivo, sentiamo, vai. M2 Hot.

un viaggione musicale verso l'Australia, anzi in realtà è la musica di The Kid Leroy ad arrivare qua da noi dall'Australia in Italia. Pieces è il titolo di questa novità musicale, l'appuntamento M2Hot che tornerà in onda.

0: due. Ragazzi, fate tutti come questa ascoltatrice.
1: Ciao,
0: qua.
1: Ragazzi, ciao. Esci dalla farmacia, sì, e si ascolta Andrea Mattei.
0: Brava.
1: Abbiamo mollato fustelle, leva fustelle, tutto.
0: Che cosa?
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao, no, aspetta, aspetta, dove vai? Vieni qua. Non ho capito che cosa hai mollato, però sì, dai, si esce dalle faccende quotidiane, si entra in macchina e c'è la musica di M2.

0: 7 perché avevo comprato un subwoofer, sai, quelli che si mettono dietro nel portabagagli. Mamma, che spettacolo! Come dicevo tempo fa, tutti abbiamo passato un po' tamarro e non dobbiamo assolutamente vergognarci. Qui abbiamo sentito in questa versione nuova di Fly in onda su M2 all'interno della nostra playlist. Allora, stop ai messaggi. Non ho confettato. Ho confettato? No, non ho confettato, come dice qualcuno. Torniamo tra poco in onda su M2O.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica

0: specia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: petrolio, sceso sotto i $100 il barile. Domani il segretario di Stato Rubio sarà in Vaticano dopo gli attacchi di Trump a Leone XIV. Il Papa insiste: la Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace. Chiudiamo con il calcio. Stasera alle 21 a Monaco di Baviera si gioca la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern e Paris Saint-Germain, protagonisti all'andata di un pirotecnico 5-4. Chi vince affronterà in finale l'Arsenal, che ha battuto l'Atletico Madrid. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore precipitazioni residue su Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Domani mattina cieli irregolarmente nuvolosi su tutta Italia, qualche rovescio sulle regioni nord-orientali. In giornata rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, rovesci sparsi su Sardegna e medio versante Adriatico. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: Wild, World Gone Wild questa volta, canzone che si appoggia su un sample che ha usato Fatboy Slim in Right Here, Right Now, Right Here, Right Now, ma la canzone è di Robin Schulz e Sam Martin.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
4: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%.

0: Farmacia e Parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

avresti vestito? Cioè, proprio senza la possibilità di cambiare, ovviamente, senza la possibilità di avere degli accessori, a meno che tu nella tua automobile non abbia un qualcosa di scorta, cravatte di scorta, giacche di scorta, eccetera, eccetera. Ma se non ce le hai, come verresti vestito? Io male, malissimo. Cioè, non proprio male, però... Il fatto è che quando noi socializziamo vogliamo ovviamente piacere a noi stessi e piacere anche agli altri, cioè ci fa stare bene anche il fatto che gli altri ci dicono: ma come stai bene con questa camicia, con questa maglietta? È una riprova sociale che dura da tantissimi anni, che c'è in noi propri esseri umani da molti molti anni e che continua ad esserci, e va bene così, nel senso non è che disdegniamo i complimenti. Io ho dei jeans, una maglietta, jeans, scarpe pelose oggi e, scusa, aspetta, fammi passare che ho questa maglietta, e ho una maglietta che ormai ha una stampa che non si vede più, quindi sembra una maglietta già sudata. È stata ribattezzata in questo modo. Fammi sapere come vieni esattamente in questo momento, come sei vestito e quindi come verresti a questa festa. Numero che ti serve: 342 654 3210.

0: in onda su M2O. Guarda, io ho appena finito Pilates, sono con una maglietta e con un leggings nero. Monique, ma secondo me va bene.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
0: Cioè, ovviamente in questo contesto in cui vi ho chiesto come verresti vestito e non hai la possibilità di cambiarti come verresti vestito qui nel nostro angolo bar, non ci formalizziamo. Ma ti pare, ma noi, ma va, io ho le scarpe pelose, quindi non ti fare problemi, manda il messaggio, tra poco li manderemo in onda. Ma nel frattempo, così a sorpresa, è arrivato il Play With Us, che ti regala i gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi sei?
3: Play With Us.
0: Sì.
3: Omar da Forlì.
0: Vai.
3: Qua piove.
0: Guarda, Omar, anche qua da noi.

0: Noi però ti posso dire, nonostante la pioggia, che il Previdas è tuo.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Avvisiamo la gentilissima clientela che siamo arrivati alle ore 8.
4: Siamo open.
0: Esattamente open, quindi maglietta con...
5: in tuta, perché ho appena finito di fare allenamento, quindi...
0: In tuta, anche tu, dai, non ci credo.
3: M2O. Più musica.

0: è questa canzone ancora oggi. Musica italiana ma in versione remix, sentita con un look particolare, quindi
1: Amsterdam, sì. È un leggings nero.
0: Vai.
1: Ciao Monique da Nicherino.
0: Va benissimo Monique, ti accettiamo.

0: persona del Non Stop in onda su M2O. Lasciami stare, sto ballando con gli occhi chiusi qui a testaccio. Zona di Roma tra un vestito e l'altro, sì?
1: Con tutti sti leggings va a finire che venga anch'io.
0: No, no, no, no, no, no, guarda, non lo so, vediamo se c'è posto.
2: Buonasera Andrea, beh,
0: ciao.
2: Scarponi da lavoro,
0: sì.
2: Jeans da lavoro, tutti macchiati di olio e grasso.
0: Tutti sporchi.
2: Sì. Che oggi mi è scoppiata una pompa benzina, dunque
0: aia.
2: Ti sa bene bene di
0: aia,
2: benzina,
0: aia.
2: C'è quella benzina un po' rancida.
0: Guarda che po' puzza. Ma bisogna venire vestiti così come sei adesso e entri nel nostro angolo bar. Sta diventando

il nostro grido, noi che facciamo parte della curva sud di Purple Disco Machine, comunque ve lo apprezziamo molto, dai, non c'è sud, non c'è nord, anche perché è un angolo bar e giustamente un ascoltatore ha detto: scusami, ma se è angolo bar, cioè il bancone com'è, tutto angolo? Questo è un mistero, eh? My brother used to call it

0: questa sera su M2O e abbiamo sentito Lost Frequencies. M2O.
1: Dance with us. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
2: Only gone.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Shh! I private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
5: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
8: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
9: Tu perché sei così?
8: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: dance e d'amore. You Only You, Alex Farolfi in onda su M2O. Sentite bene il messaggio vocale di questo ascoltatore.
1: Allora Mattei, se io dovessi venire adesso a fare aperitivo con tutti quanti voi, in questo momento sono in tuta perché ho appena finito di fare allenamento, quindi tuta, scarpa da ginnastica, cappellino, molto molto sportivo.
0: Ma va bene.
1: Però diciamo che la differenza poi ecco la fa la persona, al di là di come uno è vestito.
0: Bravo, la fa la persona. Ah, non lo sapevi? No, dai, non è vero.

casa e la stai cantando a squarciagola. E ti ricordi di quando eri giovane, di quando eri ragazzina ed eri innamorata di loro. I want it that way, Backstreet Boys. Una delle canzoni più cantate nei vari karaoke di tutto il mondo. E loro saranno di nuovo a Las Vegas, all'interno della Sfera di Las Vegas, con 18 date. La loro residenza estiva che partirà da luglio. Che bello risentire I want it that way. Era l'appuntamento M2 Old.

0: quanto c'è mancata la voce di Madame qui è insieme a Marrakesh su M2O. M2O.
1: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
2: No, era molto tecnico.
1: Era tecnico, però dai, intanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
3: A seconda nuova entrata.
4: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O in Radio DJ.
5: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia.

0: stesso con i vestiti addosso che hai, anche se non sono proprio vestiti adatti ad una festa. Poi ci sarà tempo per mettersi bene. Abbiamo un ascoltatore che ha uno scoop, mi sa?
1: Sì. Volevo avvisare i radioascoltatori che
0: è successo
1: stasera.
0: Cosa?
1: Non so come dirvelo, ma
0: Diccelo.
1: A bonus track se un c'è.
0: No, ma come non c'è? No, dopo vediamo, non si sa.

Like a what? Far East Movement, ultimo di Tre Non Stop alle 21.06 su M2O, 6 su M2O, addirittura abbiamo fatto un gioco di parole. È una canzone che parla di vita loca, sentirsi al top, e G6 si riferisce a un jet privato, quindi ai tempi, era il 2010, si faceva proprio così un po' la vita nel club basato sul lusso.

Machine Dance per il nostro Amp Too Hot, un tedesco che incontra una latina baby, in questo caso DJ producer Topic e Becky G hanno creato una summer vibing hit, si chiama Sorry Papi. Me gusta mucho, mucho más, soy muy encantada. Le sparo così tutte, finito il repertorio ragazzi. L'Amp Too Hot, Topic, Becky G, Sorry Papi.

0: che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su generali.it.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
5: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
4: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
5: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
4: Veramente?
5: Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata.
10: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

che su di me praticamente mi rende proprio zen con il mondo. I feel better, sento meglio quando la ascolto. Canzone tra l'altro di The Second Voice, Let Me Be, che ha dominato la classifica mondiale di Shazam, immagino la più shazamato a sto punto, restando alla posizione numero 1 per 38 giorni. Ma adesso noi torniamo nel 1999, quando Brad Pitt e Jennifer Aniston diventano la coppia perfetta di Hollywood.

questo è Meadows, super hypnotizing, grazie alle mani sapienti che ha saputo produrre Am I Wrong nel 99, Etienne de Crécy, DJ francese di Lione, ed è principalmente strumentale, no? Ad eccezione del campionamento.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us. Gioca con noi, perché in palio ci sono delle bombette absurd, assurde. The M2O Gadgets t-shirt, cappellino, portapass and stickers. Davvero fun. E ascoltatore di M2O, devi averli a portarseli a casa.
3: Play with us. Ciao, sono Tony d'Alpignano.
2: Alpignano, ok, ce l'abbiamo fatta. Era emozionato. Tony, dolce, hai vinto, sei happy?

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision.

0: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
3: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in

every day. M2L suona così.

I don't wanna go home tonight. Medusa, Henry Came Mile, una, diciamo, party anthem, un inno al fare party all night long, a tal punto di non voler tornare addirittura a casa per quanto ci si sta divertendo. E quante volte però all'opposto invece arrivate a fine giornata esausti e l'unico pensiero che avete: non vedo l'ora invece di tornare a casa mia, perché è il vostro buon ritiro, il vostro rifugio, no? È lì che ci ricarichiamo, ci sentiamo finalmente meglio, togliamo le scarpe, ah, respirone, e inizia la serata, fine serata. Questo concetto è diventato anche un trend molto virale online e si chiama dopamine decor. Oltre alla casa propria, deve essere legato anche un concetto di interior design, quindi la vostra casa vi ricarica ancora di più se, diciamo, è arredata in un certo modo, casa piena di colori, forme particolari, oggetti che ti fanno stare bene solo a guardarli. Quindi è importante scegliere un tipo di gusto di interior che fa cambiare proprio l'umore. Quindi il sondaggio mio nei vostri confronti è: quale parte di casa vostra, l'angoletto di casa vostra, vi fa sentire veramente bene, vi ricarica? Io quando guardo il mio divano rosso fuoco,

0: sir, that's her.
1: Cybrill insieme a Wiz Khalifa, that's her. Si parlava del nuovo trend di arredamento, cioè arredare in tal modo colorato, no? Soprattutto perché il colore dà senso di vita, vitalità. Il trend è quello proprio di creare un interior design che crea dopamine decor, tipo dopamina, l'ormone della felicità. Quindi il vostro angolo preferito in casa che vi rende felice, qual è? Continuate a scrivermi.

0: digitale terrestre.
1: Prima un salutone dalla Blondie. Buonasera a tutti. Yes, siete su M2O, la vostra radio del corazon. Tre non stop for you. Let's go. M2O.

dicono? Laggiù cosa dicono? Forse fantasie nulla più, qua solo certezze su MDO, Good Boys, Bongo Cia Cia Cia, ultimo dei tre non stop. Si parlava un po' del vostro angolo preferito di casa nel quale you recharge, nel quale vi ricaricate. Per Mauro non è esattamente un angolo, non si sa decidere. Cucina, soggiorno, tutto insieme. Sarà un open space, cibo relax, TV con MDO. Ingordo Mauro.

semplicità, quei pensieri veramente profondi per essere così giovane. Lei è Madame ed è tornata insieme al King Marrakesh. Volevo capire se come brano, come arrangiamento, avete preso spunto da il grande Michael Jackson. All I really say and they don't really care about us. Mi sembra proprio quella. Può essere che abbiano pensato a Michael Jackson per l'arrangiamento, perché è un po' un faro per tutti i cantanti.

We all need love. W 1992 si sono formati a La Spezia e da lì hanno scritto la storia della musica Eurodance. Era il 1992. J'adore.

0: sabato.
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
5: Dettagli in negozio, tanetag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione AGOS.

No, questo finale mi fa volare, questi suonini. Tipo videogame. J'adore Kid Khalif, tra le mie prefe del momento. Duro, duro, te. Lei precisa anche nelle interviste che è così il titolo, duro te. E te, vi beccate anche questa dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di 250.000 persone. Torniamo a parlare del Party Like DJ, la grande festa di Radio DJ, quando sabato, annotatevelo, taccuino in mano e via. Agenda più che taccuino. Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, obviously, dove tra Parco Sempione e l'Arco della Pace, con musica, sport e intrattenimento. Tra gli artisti che si alterneranno poi sul palco sabato 6 giugno, il meglio della musica italiana. Invece domenica 7 giugno, una serata molto speciale, ci teniamo a sottolinearlo, perché il nostro capostazione

0: Miei occhiali nuovi. Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
3: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
4: Yeah, man.
3: Il meglio della musica rap. Trap e R&B mixata da DJ Valesse.
5: Hey, hey, put it all the way up.
6: N2O.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: M2O DJ Time.

Do it again. Do it again.

0: You were listening to Dance With Us with James Hype. Stay tuned. Next artist performing, Lost Frequencies. Stay with us.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: The best electronic music.
6: You're listening to Dance With Us.
7: The best DJs.
8: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.
10: With us. Moving to the sound.
11: Please welcome.
0: Tonight, Lost Frequencies.